0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss
2: Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Anex. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Kiss Kiss.
2: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saldavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
10: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
11: Tenera, tenderli.
10: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
12: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss, kiss.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss Kiss.
17: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira. Facciamo i guai.
0: La musica più bella.

Jason. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
9: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
10: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
8: Kiss Kiss.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Yes, yes.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Yes, yes.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Ma che bello da passato The Weeknd con In The Night dal 2015. Intanto la nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, buona domenica.
1: Buona giornata e buona domenica dalla redazione. Apriamo con i mondiali di calcio. Le prime qualificate ai quarti sono il Marocco e la Francia. I nordafricani superano agevolmente il Canada 3-0, mentre i transalpini faticano con il Paraguay. Sconfitto solo 1-0, decide al 70° un rigore di Mbappé. Oggi altri due ottavi di finale, Brasile e Norvegia e Messico e Inghilterra. E sul resto dello sport torneremo in coda al giornale. Ora le altre notizie, a cominciare dal discorso di Donald Trump in occasione del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington, iniziato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, si è concluso da poco. Stati Uniti forti, liberi e ricchi, sicuri e orgogliosi come mai prima, secondo il tycoon, che ha tracciato un bilancio trionfale dello stato della nazione, lanciando però un allarme. La nostra identità è sotto attacco, ha affermato Trump, la cui difesa del diritto dei cittadini a possedere un'arma è stata accolta con un'ovazione dai presenti, ma secondo un sondaggio Gallup il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. In Iran, il lungo addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio, si tiene nella grande moschea di Mosalla la cerimonia che durerà 6 giorni e per la quale sono attese milioni di persone. La bara del defunto Ayatollah rimarrà nella moschea fino a stasera, la sepoltura è attesa invece per giovedì a Mashhad, sua città natale. Leone XIV ieri a Lampedusa, il Papa ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti, accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale invocandone gesti di umanità, perché per la sua posizione geografica e il suo assetto istituzionale l'Europa, ha detto Prevost, può affrontare la crisi in modo organico inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo. La cronaca, tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto per via delle onde che li stavano allontanando. Il padre si è tuffato e è riuscito a riportarli a riva, ma è stato colto da un malore, probabilmente un infarto. E chiudiamo ancora con lo sport. Tennis, Flavio Cobolli supera il terzo turno a Wimbledon battendo in rimonta 0-6, 7-6, 6-7, 6-4, 6-2 il russo Khachanov. Fuori invece Sonego, sconfitto in 4 set dall'americano Fritz. Berrettini recupera 2 set al bulgaro Dimitrov, ma si arrende al quinto. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini domina la greca Saccari 6-1, 6-2, vola agli ottavi. Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint race in Gran Bretagna e poi fa su anche la pole del Gran Premio nella gara corta a Silverstone, dietro al bolognese della Mercedes, la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche Antonelli resta il più veloce, davanti però alle rosse di Leclerc e di un ritrovato Hamilton. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Buongiorno a tutti, buona domenica. Questa era Leclerc, signore e signori. A proposito di Formula 1, a proposito di domenica da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a Joschi in regia, reduce da questo grande successo. Insomma, ieri a Tor Vergata eravate in 250.000 che sono venuti a seguire te, Marco e Raff, e poi anche Ultimo, che era questo cantante, insomma, che cantava. Grande, grande tripudio, grande energia per Radio Kiss Kiss. Ne parliamo tra poco. Ma intanto la bella musica, la protagonista Jane, Jane Balvin, subito Samurai J con Flamenco Paradiso.

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny con Taini e No Un Dia One Day Jane Come Babo Bobo Tiny. Questa è Radio Kiss Kiss, ragazzi, buona domenica a tutti quelli che hanno acceso la radio in questo momento, quelli che sono al lavoro, magari un po' come noi, quelli che sono in giro, chi sta facendo sport, salutiamo un po' tutti quelli che sono in movimento, grazie alla bella musica di Radio Kiss Kiss e tanta musica anche la domenica, una domenica speciale, questa domenica 5 luglio, stiamo per lanciare la domanda di questa mattina, perché sapete che il sabato e la domenica lo dedichiamo all'appello, quindi vogliamo sapere un po' chi ci ascolta, e poi stiamo per lanciare la domanda, e la domanda di oggi è: I don't want anymore, non voglio più. Quindi attenzione, finite la frase, non voglio più, il temino è libero, un po' come quando andavamo a scuola, sai, le scuole medie, allora il tema è non voglio più e finite la frase. Facciamo un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, non voglio più stare al sole e bruciarmi, ecco perché userò la protezione 2000 per stare e proteggermi dai raggi UVA, UVB, UVC e UVB. Oppure ciao Raul, sono Elisabetta, sono di, che ne so, Milano, non voglio più aspettare la mia migliore amica che dice sì, sto scendendo per andare a fare uno sprizzino, quando in realtà invece mette 4 ore per scendere di casa. Oppure ciao Raul, che ne so, sono Roberta, io sono di Capri, non voglio più lavorare, voglio vivere per tutta la vita alle Maldive con noci di cocco e spalmata al sole e al mare. Ho fatto 3 esempi diversi, però chiaramente tocca a voi. Quindi attenzione, vi do il numero 347 490 0042, via WhatsApp. Mi raccomando, solo note vocali, non scrivete perché non leggiamo, ascoltiamo solo le vostre note vocali. Ripeto il numero 347 490 0042. Non voglio più.

0: Dito nella piaga con Business Man su Radio Kiss Kiss questa bella domenica mattina. 347 490 0042, via WhatsApp vi ho chiesto di finire la frase non voglio più.
1: Ciao Raul. Ciao. Sono Federica D'Astriano.
0: Ciao Fede.
1: E sinceramente non voglio più non rispettare i miei tempi e costringermi a fare delle corse.
0: Brava.
1: Sacrificandomi.
0: Brava.
1: Stressandomi, ma alla fine non arrivare al risultato, perché l'importante è essere coerenti a se stessi.
0: Ehi, Schopenhauer signori, oggi stamattina, grazie mille Fede per questa.
2: Non voglio più lavorare la domenica. Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ah, ecco, la lunghezza della
2: Giuseppe da Comiso.
0: Verrà, fa capire il disagio che hai a lavorare anche tu di domenica. Un bacio, presto.
3: Kiss Kiss, Raul e tutti.
0: Ciao.
3: Non voglio chiudere troppo facilmente l'amicizia alle persone che poi dimostrano di non meritarsi.
0: Brava, e mandarli a cagare, fai benissimo, perfetto. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Kiss Kiss. Cattive abitudini.
9: La musica più bella. La musica

0: May, seconda Cattive Abitudini con Salme e con la Pesce su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tantissima musica in questa bella domenica mattina. Al 347 490 0042 ci state un po' raccontando le vostre abitudini in merito a quello che volete o non volete fare, anche perché il tema di questa mattina è non voglio più.
1: Io non voglio più che si rompa questa macchina. Perché? Devo sempre spendere tra i bollettini e farla aggiustare. Sì. Sono veramente stanca, non ne posso più.
0: Vero, incredibile. Mi rivedo in tutto quello che state dicendo questa mattina, perché anche a me ultimamente ho avuto problemi con l'auto e tipo un conto finale, tipo 4.000 euro di danni, tipo braccetti, eccetera, eccetera. Però c'è anche il cambio dell'olio, dai.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Da Onofrio, Rebecca e Antonio.
0: Ciao.
2: In viaggio per Bari.
0: Sì.
2: Non vogliamo più aspettare.
0: Bravi. Chi? Magari la moglie che è ancora a casa, che non è ancora scesa nella serie. Sì, sto scendendo. Mi sto preparando e poi invece 7 ore dopo scende. Vabbè, non so se è il caso tuo, però di solito succede questo. Qualcuno ti vede l'auto. Accade. Dal 2000, bellissima Nelly Furtado in questa domenica. I'm like a bird.

Tim Impala Engine con Dracula. Gran bella novità, l'ultima canzone, il brano nato dalla collaborazione tra il produttore e artista Julie, spesso cercato come nome Julie con la G, invece è J, e il cantautore Biagio Antonacci. Questo brano, inizialmente pubblicato all'interno dell'album Solito Cinema di Julie, è successivamente entrato in rotazione radiofonica. Infatti l'ascoltiamo. Novità, l'ultima canzone.

0: Vabbè, se è curioso di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni, beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno, ben trovato al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di luglio, caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, nessun disturbo da segnalare. Col passare delle ore la situazione non è destinata a cambiare. Avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
10: WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
4: Kiss, kiss.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Kiss Kiss.
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead on Radio Kiss FM. This is one of the greatest songs ever seen in the world. And that's the reason why we're going to discover something really special about the weather of today. This is Kiss FM. Scusate ragazzi, mi sono lasciato un po' andare alla lingua international. Per tutti gli americani, per tutti gli stranieri che ascoltano abitualmente Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, questo è un pretesto per ricordarvi che potete scaricare anche l'app di Radio Kiss Kiss, così ascoltate la radio, ma anche la visual radio, ci guardate in tempo reale. Sentiamo i messaggi al 346.
2: Ciao,
1: okay,
2: ciao Raul.
1: Ciao.
2: Non voglio più ascoltare solo i fatti degli altri, perché la gente ha bisogno di parlare.
1: Bravo,
2: ma ascolta molto poco.
1: Bravissima.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Valentina da Olbia. Non voglio più un marito brontolone per ogni decisione che prenda, che sia viaggi o uscito,
1: ha sempre da
3: qualsiasi
1: dire.
3: Cosa brontola. Forse per lui starebbe a casa tutto
1: e lasciamolo giorno. A casa e tu esci. Brava. Questa Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino, sono Raul, insieme fino alle 9 arriva anche Bastille, pezzo bellissimo, era il 2013, questa è Pompei.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Si sono indietro nel tempo, esattamente 1986, perché sapete che noi di Radio Kiss Kiss ogni tanto rispolveriamo i nostri archivi, quindi si torna un po' indietro nel passato. 1986, anno in cui l'Argentina di Maradona vinse i mondiali in Messico e si consumò purtroppo il disastro nucleare di Chernobyl. In Italia fu segnato anche lo scandalo del vino al metanolo all'inizio del maxi processo a Palermo e poi nel mondo spopolavano film come Top Gun con il grande Tom Cruise. Beh, nell'86 c'è Level 42 con Lessons in Love.

0: Level 42 con Lessons in Love dal 1986, si torna indietro nel tempo. Ed ora diamo la linea alla nostra redazione, dove per noi c'è Antonio Mercurio. Ben trovato Antonio, buona domenica.
1: Grazie Raul e buona domenica a tutti voi. Gli Stati Uniti sono forti, liberi e ricchi, sicuri e orgogliosi come mai prima. Così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington è cominciato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, fatto poi rientrare dopo un paio d'ore. Il tycoon ha tracciato un bilancio trionfale dello Stato della Nazione, lanciando però un allarme: la nostra identità è sotto attacco, ha affermato Trump, la cui difesa del diritto dei cittadini a possedere un'arma è stata accolta con un'ovazione dai presenti. Da segnalare che sul ponte di Brooklyn a New York sono divampati alcuni incendi durante lo spettacolo pirotecnico per la festa del 4 luglio. I roghi in diversi punti sono stati spenti dai vigili del fuoco. In Iran, al via il secondo dei sei giorni della cerimonia di commiato per la guida suprema, Ali Khamenei ucciso in un raid di Israele e Stati Uniti lo scorso febbraio nelle prime fasi della guerra contro la Repubblica Islamica. In migliaia partecipano alle preghiere pubbliche in memoria del defunto Ayatollah, la cui salma è stata esposta presso la grande moschea di Mosalla a Teheran. Attese in pellegrinaggio milioni di persone fino a giovedì, quando Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale. Leone XIV, ieri a Lampedusa, ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti. Si accolga chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale, invocandone gesti di umanità.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo.
1: La cronaca è grave: a Milano un 55enne accoltellato in strada senza apparente motivo. L'aggressore, un 22enne italiano di origine gambiana, è stato bloccato dai clienti di un bar, compresi due egiziani, ipotizzati possibili disturbi mentali del giovane, ma i genitori, che affermano di non avere contatti con il figlio da giorni, escludono precedenti di natura psichiatrica. Lo sport, mondiale di calcio, Marocco e Francia le prime qualificate ai quarti, nordafricani superano il Canada 3-0 mentre i transalpini battono il Paraguay 1-0, decide al 70esimo un rigore di Mbappé. Formula 1, Kimi Antonelli vince la sprint race a Silverstone e poi fa su anche la pole del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella gara corta, dietro al bolognese della Mercedes, la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche invece Antonelli brucia le rosse di Leclerc e di un ritrovato Hamilton. E chiudiamo con il tennis: Flavio Cobolli supera il terzo turno a Wimbledon battendo in rimonta al quinto set il russo Khachanov. Fuori invece Sonego, sconfitto in 4-7 dall'americano Fritz, e Berrettini che si arrende al quinto al bulgaro Dimitrov. Nel singolare femminile Jasmine Paolini domina la greca Saccari 6-1-6-2, vola agli ottavi, bene anche il doppio Vavassori Bolelli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, grazie alla nostra redazione. Giro di boa. Leclerc, Hamilton, Raul, scusate. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella, insieme fino alle 9 in questa bella domenica mattina, con Roberta in regia in collaborazione con Joski, reduce dal grande successo, sì, 250.000 persone. Noi eravamo lì al concerto di Ultimo assieme a Marco e Raf, che salutiamo. E Joski, un DJ set straordinario, ragazzi, ne parliamo tra poco. Intanto Mark and Crement.

Trionfale bella Alex Warren con Ordinary, prima Duran Duran, ancora Merck & Cremont con Partenope. Su Radio Kiss Kiss suona la più bella musica. Allora sono le 8:10, questa domenica mattina facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo lanciato la domanda per l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss tra circa mezz'ora. Chiedo alla nostra redazione capeggiata da Roberta, sì, mezz'ora esatto, ok. La domanda è questa: non voglio

E finite la frase, fino ad ora non abbiamo ancora il vincitore, quindi potresti essere tu che stai ascoltando la radio in questo momento, tema libero, non voglio più, e finisci la frase. Pensaci un po', faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Rebecca, io sono di Palermo, non voglio più ascoltare i pettegolezzi che le mie amiche puntualmente propongono in merito a qualche uscita che facciamo la sera. Basta, basta, basta, voglio un nuovo compagno della mia vita. Ok, oppure faccio un altro esempio. Ciao Raul, sono che ne so, Claudia, sono di Milano, non voglio più mangiare cioccolato e ingrassare. Da questo momento in poi vorrei che le calorie dell'insalata della lattuga fossero equiparate a quelle, che ne so, di un chilo di cioccolato. Ok, ho fatto un esempio, l'ultimo. Ciao Raul, sono Sonia, io sono di Busto Arsizio e non voglio più andare a correre la mattina per smaltire quei chili che ho in eccesso. Vorrei fare un altro sport magari più bello, tipo lo scherma, che amo particolarmente. Ok, ho fatto tre esempi diversi, magari esempi del cavolo. Adesso però tocca a voi, quindi ricordo il numero lentamente: 347 490 0042. Non voglio più

0: brasileira. Epopea! Suora di Kiskissa, tanta tanta musica e più bella musica in una domenica speciale, oggi 5 luglio, una domenica calda, non tantissimo, devo dire la verità, stamattina sono sceso, temperature abbastanza miti qui a Napoli perché sono un po' scese, ma pare che da domani in poi, insomma, ci siamo collegati anche con gli amici di meteo.it, le temperature giustamente saliranno perché è estate. Vorrei salutare Gianluca e Fabio a nome di tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, quelli che non vogliono più...
1: Io non voglio più che mia moglie mi tiri sempre i calci la notte.
0: Perché? Ma...
1: E io ogni tanto ho tanta voglia e lei sempre calci.
0: E
1: dalle
0: un po'
1: calci.
0: Ma perché? Scusa. E magari reagisci anche tu. Lo so che non si la violenza non si utilizza, però magari la svegli e dici: ehi, amore, ti sei accorto che mi stai riempiendo di calci?
2: Ciao Raul, buongiorno. Io non voglio più lavorare la domenica e guadagnare più soldi.
0: E no, se lavori la domenica guadagni tanti più piccioli. Un po' come noi che siamo al lavoro in questo momento, ma in realtà non è un lavoro, è un regalo. Il regalo della musica. Sam Hunt, Take Your Time.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Kiss Kiss a te, che stai lavorando a quel progetto ecosostenibile e ne sei certo sarà un successo. Kiss Kiss a te, che passi le notti sui libri, perché sai di poter cambiare il mondo. Ce la farai. Ce la farai. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi

0: gli occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Kiss, kiss.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
12: Kiss, kiss.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Kiss

0: mai più. Noemi con Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss, 8:26. Non abbiamo ancora il vincitore per lo spazio. L'appello della domenica mattina. La domanda è: non voglio più. Dovete stupirci con i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Raul, Laura da Toscagna. Sì. Allora, non voglio più un giorno di riposo a settimana.
0: Ma quanti?
1: Ma bensì sì, 4, ovviamente, sempre con lo stesso stipendio.
0: Brava, brava, fortunata te, vai.
2: Ciao Raul, sono Jenny. Io non vorrei più fare colazione ogni mattina con 3 cornetti e 2 cappuccini. Faccio... Questa è una cosa che va avanti da anni.
0: Scusa.
2: Poi con l'età si fa sentire.
0: Con l'età si fa sentire, certo, ma poi come sei uno sportivo, immagino, perché riesci anche poi a bilanciare e a smaltire tutto quello che poi accumuli, giusto?
3: Ciao Raul, sono Fiorella da Piossasco.
0: Ciao Fiore.
3: Non voglio più lamentarmi, voglio stare meglio. Devo pensare così e tutto andrà meglio. Ciao.
0: Brava, brava, pensa positivo. Possiamo darti un consiglio? Ascolta Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella, più bella, più bella, più bella. D'inverno, d'estate, in primavera, in autunno, Radio Kiss Kiss.

0: Day. Grande Marco Bublé con il Sempero Fall Day. Novità su Radio Kiss Kiss, lui si chiama Andrea Cioffi, conosciuto semplicemente come Cioffi, cantautore salentino classe 1996. Noto per hit radiofoniche come Sola ti amo, in collaborazione con Mark Lucas, e anche Le farfalle nello stomaco con Noemi. Arriva con la novità, sicuramente il tormentone dell'estate, Carmela.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
2: Kiss Kiss.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss Kiss.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: The Balsa con Magnetic. Su Radio Kiss Kiss, la più bella musica, qui si ballava, stavamo ballando un po' reduci dal grande successo ieri di Joski. Su quel palco c'eravamo anche noi di Radio Kiss Kiss, Tor Vergata, 250.000 persone per il concerto di Ultimo con Marco Raff, Radio Kiss Kiss, e con Joski che è in regia in questo momento, che ha fatto ballare 250 milioni di mila persone. Attenzione, abbiamo il vincitore di oggi per lo spazio Non Voglio Più. Sentiamo.
1: Ciao Raul, sono Jenny. Io Ciao. Non vorrei più fare colazione ogni mattina con tre cornetti e due cappuccini. Questa è una cosa che va avanti da anni, che poi con l'età si fa sentire.
0: E Jenny vince gadget di Radio Kiss Kiss. 250.000 applausi per Jenny. Grazie, gioco che torna sabato e domenica prossima sempre qui su Radio Kiss Kiss. Intanto si torna indietro nel tempo, 10 anni fa, 2016, Enrique Iglesias e Wisin con Tuela el Corazón.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi, ringrazio e saluto in ordine Joschi in regia con Roberta, grazie a Quattro Mani, tra poco Max Poli e la Leti con Cartolini d'Italia, questa bella domenica mattina da trascorrere con tanta tanta musica, la più bella musica. Ragazzi, mi raccomando, scaricate anche l'app di Radio Kiss Kiss, se non l'avete ancora fatto, così c'è anche la Visual Radio, potete guardarci dove, come, quando volete, poi chiaramente potete anche riascoltare tutti i contenuti che realizziamo durante la settimana. Si torna indietro nel tempo, 1963, da Beatles, Twist and Shout, buona domenica da Radio Kiss Kiss a tutti!

0: Italia e tra qualche secondo la nostra redazione su Radio Kiss Kiss con tutta l'attualità.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Buona domenica e un saluto a tutti voi. L'America è una nazione di vincenti e oggi sta vincendo di nuovo, così Donald Trump nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. L'intervento del presidente americano al National Mall di Washington è cominciato in ritardo a causa del maltempo che ha costretto ad evacuare temporaneamente il pubblico, fatto rientrare un paio d'ore dopo. Gli Stati Uniti sono forti, liberi, ricchi e orgogliosi come mai prima, ha detto il tycoon, che poi ha attaccato i comunisti. Non li vogliamo e non ne abbiamo bisogno, e sottolineato che l'America è un solo popolo, una sola famiglia, con una sola bandiera. Ma la vera ovazione, la platea, l'ha riservata a Trump quando ha difeso il diritto dei cittadini a possedere un'arma, come richiamato dal secondo emendamento della Costituzione. E tuttavia, secondo un sondaggio Gallup, il 77% degli americani pensa che i padri fondatori oggi sarebbero delusi. In Iran, al via il secondo dei sei giorni della cerimonia di commiato per la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso in un raid di Israele e Stati Uniti lo scorso febbraio nelle prime fasi della guerra contro la Repubblica Islamica. In migliaia partecipano alle preghiere pubbliche in memoria del defunto Ayatollah, la cui salma è stata esposta presso la grande moschea di Mosalla a Teheran, attesa in pellegrinaggio milioni di persone fino a giovedì, quando Khamenei sarà sepolto a Mashhad, sua città natale. Leone XIV, ieri a Lampedusa, ha pregato in ginocchio sulle tombe dei migranti. Si accolga chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice, che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa ad una responsabilità epocale, invocandone gesti di umanità nel quadro di un piano strategico di lungo periodo.
4: Capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
3: La cronaca ha trovato il corpo senza vita di Michele Strazzella, il 78enne di San Benedetto del Tronto, uscito ieri mattina in mare e non più rientrato. L'allarme lanciato dai familiari a metà giornata. L'anziano, considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pinne. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della Riviera delle Palme. Lo sport, Formula 1, Super Kimi Antonelli a Silverstone, vince la sprint race e poi fa su anche la pole del Gran Premio di Gran Bretagna. Nella gara corta il 19enne bolognese della Mercedes precede la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Nelle qualifiche invece Antonelli mette dietro le rosse di Leclerc e di un ritrovato Hamilton. E mondiali di calcio, Marocco e Francia prime qualificate ai quarti, nordafricani superano il Canada 3-0, i transalpini battono il Paraguay 1-0 con un rigore di Mbappé. E chiudiamo con l'atletica, Larissa Iapichino migliora il record italiano di salto in lungo togliendolo per un centimetro alla madre Fiona May nella nona tappa della Diamond League a Eugene in Oregon. La 24enne toscana salta al primo tentativo 7,12 metri, migliorando di 6 centimetri il suo personale. Era l'ultima notizia, vi rimando ai prossimi aggiornamenti. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua, pronti! Parte la domenica di Cartoline d'Italia con Max Poli e la Leti. Buona domenica a tutti! Buongiorno Laleti.
5: Buongiorno Max, cos'è questa risata?
0: No, questi tuoi urletti da lontano si sentono. Beh, buona domenica a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, Max Poli, Laleti, la regia è di
5: Giovanni Imperatore.
0: Siamo in diretta da Roma, grazie a Raul che ci ha accompagnati fino a poco fa. Grande Gigio Raul, un abbraccio a lui. Siamo pronti, abbiamo pronta anche la nostra sigla.
5: Certo.
0: Vorremmo sentire da subito i vostri messaggi. Ci raccontate la vostra domenica con vocali a questo numero
5: 347 490 0042.
0: Sigla. Radio.

0: C'è Scogamani su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Ma quanto rinnovato entusiasmo questa domenica 5 di luglio.
1: Siamo
0: il
1: già
0: bene
1: 5,
0: che ti voglio.
1: Da ieri, non so, già 5 giorni sono passati.
0: Vola il tempo,
1: sì,
0: vola.
1: Sì, è vero.
0: Dai, ci raccontate la vostra domenica. Questo è un po' l'approccio di cartolina in Italia. Per intenderci, noi siamo quelli del mattino presto, no? Max
1: sì.
0: Poli, la Leti, i mattinieri di Kiss Kiss. Non so se avete presente. Quelli che si alzano alle 5 del mattino, a lunedì, al venerdì, alla domenica abbiamo un orario un po' più comodo, 9 e mezzogiorno, dove non facciamo altro che smistare le vostre cartoline che arriveranno da tutta Italia, dove, ecco, vi chiediamo di raccontarci la vostra domenica tra tradizioni, gite fuori porta, amici o qualunque cosa contenga, ecco, e...

0: J-Ax su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Cartoline d'Italia, ci sono arrivate le prime. Buongiorno da Max,
1: scusa, e dalla Leti
0: per capire. Allora, siete con Radio Kiss Kiss, pronti? Peace and love cosa?
1: Guarda, la canzone mi piace, Peace and love.
0: Va bene, Marcella, buongiorno, come stai?
2: Sì, io sto studiando per un concorso che si terrà a breve.
1: Sì.
2: E mi sta facendo impazzire l'inglese.
0: Ah, ce l'hai?
2: Per il resto riesco a farlo benone come quiz.
1: Sì.
2: Ma l'inglese, purtroppo, pur avendo studiato più volte, ma non praticandolo, poi lo dimentico.
1: Tranquilla, c'è qualcuno peggio di te.
2: Ecco, secondo voi ce la posso fare?
1: Ma sì. Ah, sì, sì, sì, io sono peggio di te, quindi
2: animo,
1: vai tranquillo.
2: Animo. Vale anche di domenica.
0: Sì, vale anche di domenica.
2: Vale, vale. Ciao, grazie, buona domenica.
0: Buona domenica e buon studio. No, questo per vedere, insomma, per far sentire che ci sono diversi approcci a questa domenica, non solo divertimento, ci sono tante persone che lavorano, per esempio lei in un centro commerciale, giusto?
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Tra 10 minuti inizio il turno.
0: Attacchi.
3: Al centro commerciale. Aiuto! Animo!
0: Vai, Sabrina da Milano. Ciao, ciao Sabrina. Poi c'è chi di ritorno da...
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Io sono Maria Rosaria e sono in auto con mio marito Giovanni. Stiamo tornando da Terni. Ieri siamo stati alle Cascate delle Marmore. È un'esperienza bellissima.
0: Acqua fresca.
4: Quell'acqua addosso era qualcosa di favoloso e da provare. La consigliamo vivamente. E vederle di sera con le luci, l'acqua che scorre, è qualcosa di eccezionale.
0: Bello, bello. Insomma, vedi quanti bello, approcci vedi? Diversi a questa domenica. Continuate a raccontarci come procede la vostra domenica. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E allora, intanto, la Leti, sei pronta? Io
1: sì.
0: Volevo parlarti di una cosa molto interessante. Allora, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss, kiss.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
11: Sì!
12: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
13: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
15: Allora, com'è andata? Racconta.
16: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
15: No. E tu che cosa hai fatto?
16: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
15: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
16: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
18: Kiss Kiss.

0: Max Poli
1: e la Leti
0: ogni giorno dalle 5 alle 7 dal lunedì al venerdì, la domenica 9 e mezzogiorno, sì. Insieme con Cartolina d'Italia ci siete? No, perché vorremmo sentirvi. Allora, vocali, come va la vostra domenica? Il numero è questo
1: 347 490 0042.
0: Andiamo ad Erbusco.
2: Ciao ragazzi, sono Daniela d'Erbusco.
1: Ciao.
2: Dopo una brutta notte, perché mio ragazzo ha avuto una crisi perché è diabetico, ed è stato male.
0: Meglio ora?
2: Stamattina riuscivo ad andare a prendere il sole in un posto meraviglioso in Franciacorta che si chiama Origami, e quindi mi aspetto tanto relax tanta tranquillità.
1: Certo.
2: Buona giornata.
1: L'importante è che stia bene.
0: Un abbraccio, ciao Daniela d'Erbusco, saluta anche il tuo compagno. Buongiorno Maurizio, dove sei tu?
3: Buongiorno Max, buongiorno Laletti. Maurizio dall'Australia, al momento in Croazia, in rientro verso l'Italia. Un abbraccio.
0: Maurizio gira mondo, cioè lui vive in Australia, ma
1: è
0: adesso
1: andato
0: in vacanza.
1: Adesso sta andando in Italia.
0: Un salto in Italia, poi tornerà dall'altra parte del mondo. Mamma mia, Matteo, buongiorno.
4: Max, buongiorno Leti, un piacere sentirvi anche la domenica. Noi mattinieri della settimana.
0: Bravo.
4: Inizio ferie e come si vuol dire, dai mattinieri. Vai. Animo!
0: Proprio così lo diciamo più o meno. Buongiorno Ricky, come stai tu?
5: Ma ragazzi, buongiorno. Ricky e sua moglie Tania da Bologna, ma in Turchia per lavoro.
1: Sì.
5: Ho appena finito di preparare una bellissima colazione per me e i nostri ospiti, ma dormono tutti ancora e quindi sono tornato giù a fare degli ottimi ravioli.
0: Pure.
1: Ma non è che puoi venire qui a fare la stessa colazione?
0: Allora, descrivi l'immagine che ci hai inviato.
1: Vabbè,
0: che c'è?
1: È la colazione dei miei sogni. Allora, sia dolce che salato, quindi dalle ciambelle zuccherate, dai panini, abbiamo tutta la roba formaggio.
0: Però vedo
1: uva,
0: anche dei pancake.
1: No, ci sono anche, come si chiamano quelle... quelle sottili.
0: Racconta, descrivi la lite, siamo alla radio. Quelle sottili, che vuol dire?
1: Le crepe, ecco, non mi veniva.
0: Quelle sottili.
1: Prosciutto, frutta, ragazzi,
0: colazione
1: è una colazione
0: meravigliosa,
1: una torta, mi pare.
0: Vi faccio descrivere altre cose della Leti, se vi è piaciuta la sua descrizione, tra poco in Cartoline d'Italia. Brava Leti, brava.

0: Bam bambina.
1: Bam bam bambina.
0: Lettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Poli, la Leti. Sì. Nelle ultime ore cosa è accaduto? Allora, mi pare che c'è un ragazzo, si chiama Niccolò, che ha messo 250.000 persone a sud di Roma, a Tor Vergata. Non conosci? Si chiama Ultimo, mi pare.
2: Ultimo.
0: Ha bloccato, noi vi parliamo dalla sede romana del Kiss Kiss, ha bloccato la città, il suo concerto, vi dico solo tu questo. E tra l'altro c'erano anche i nostri Mark Raff, c'era Giovanni in regia, hanno fatto il pre-show, no? Con il nostro DJ set, quello di Kiss Kiss,
2: fatto ballare un pochino,
0: hanno avuto modo, ci raccontava Giovanni, di aver visto questa distesa enorme di persone che
2: ho visto le immagini, le foto, qualcosa di impressionante.
0: Non so se hai visto le immagini anche di Taylor Swift che si è sposata mentre noi dormivamo, erano l'una e mezza di notte italiana. New York viveva il matrimonio del secolo, quello tra Taylor Swift e Travis Kelce, che si sono sposati al Madison Square Garden. Tutti si sposano in un palazzetto dello sport, no?
2: L'hanno fatto diventare un giardino, ma ti rendi conto?
0: Sì.
2: Qualcosa di meraviglioso.
0: Neanche a dirlo, vietate le telecamere, hanno chiesto agli ospiti anche di posate gli smartphone, metteteli via, metteteli da parte, è una festa privata, però vabbè, chiaramente l'ingresso è stato visto, tanti VIP, che ne so, da Hugh Grant, Steven Spielberg, Ed Sheeran, erano tantissimi ospiti, anche l'attore Adam Sandler che praticamente ha
2: li ha sposati.
0: Quindi insomma, veramente. Certo. Ma noi il quando è che preferito. Ci invitano a ste cose? Né da Ultimo né, né da questo matrimonio, ci invitano mai da nessuna parte, mette la Leti. Kiss Kiss sì, ovunque, noi mai da nessuna parte.
2: Non ti lamentare.
0: Sono io che sono brutto e cattivo, probabilmente è quello il problema.

0: 2012, Emily Sunday Next to Me su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Ancora buona domenica a tutti, 9.35 con Maxi Laleti dalle ore a mezzogiorno, ricordate, su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti, come facciamo ogni ora, a proporvi adesso una novità, una bella collaborazione, no?
1: Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: Domenica da Radio Kiss Kiss, siamo arrivati alle 9.38. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Come sempre, per saperne di più, ci colleghiamo con i colleghi del meteo.it per tutti gli aggiornamenti.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prima domenica di luglio che sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione africana. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e senza fenomeni di rilievo. Col passare delle ore non sono attese variazioni significative. Il tempo resterà stabile e soleggiato, con clima sempre più caldo. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes.
8: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Yes, yes.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Sono tutte sensuali queste ragazze.
1: Sì,
0: Madonna,
1: vero.
0: Giovanissima. Sabrina Carpenter ancora più giovane. Bring Your Love. Su Radio Kiss Kiss. No, mi chiedevo, loro non saranno andati al matrimonio di Taylor Swift? Evidentemente no. Non sono segnalate, poi probabilmente.
1: No.
0: C'erano più di 1000 invitati,
1: sì,
0: forse si sono mescolati tra la gente qualunque.
1: Si sono nascoste.
0: Non credo proprio. Buona domenica a tutti. Come va la vostra domenica? Allora, potete rispondere a questa domanda, certo, con messaggi di testo vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tanti messaggi anche di testo, no?
1: Sì, vi ascoltiamo sempre, ci tenete piacevolmente compagnia durante i nostri viaggi al mare, ovunque. Oggi siamo nel Siracusano al mare, un abbraccio da Salvatore e Carolina. Poi domenica di Lago, un abbraccio da Mattia. Salvatore da Sorrento, ritorno a casa. Poi
0: tutti i luoghi e tutti i laghi, insomma.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Un ultimo,
1: poi,
0: dai,
1: mi
0: dai.
1: Chiamo Giovanni e con la mia famiglia stiamo andando al mare a Scario.
0: Provincia
1: Salerno.
0: Salerno, perfetto. Sì. Buongiorno Luca, come va? Dalle tue parti.
2: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
1: Ciao.
2: Sono Luca di Dalmine, provincia di Bergamo. E sto rientrando insieme alla moglie da una settimana di vacanze ad Ugento in moto. Ed è stato bellissimo, e niente, peccato che lunedì si rientra, e l'unica cosa che mi tiene su di morale è che ci sentiremo lunedì mattina alle 5.
0: Dai, magra consolazione.
2: E buona continuazione a tutti, kiss kiss.
0: Dai.
2: Ci sentiamo, ciao ragazzi,
1: quindi
2: siete
1: domani
2: fantastici.
1: Mattina.
0: Sì, domattina.
1: Domattina.
0: No, sai, ma prima hai detto Scario, provincia di Salerno, sai che mi sembra sia provincia di Napoli, Scario, non vorrei sbagliare. Però,
1: guarda, io l'ho trovata praticamente.
0: Quella in penisola sorrentina, non vorrei sbagliare.
1: Scario è una frazione di San Giovanni a Piro, nella provincia di Salerno.
0: Vabbè, allora,
1: l'avevo già cercata.
0: Perfetto. Daniele.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Daniele da Verona oggi, in trasferta, così in vacanza.
1: Sì.
3: Sto visitando la città. Fa caldo, però sempre meno della mia Palermo.
0: Ti credo.
1: Immagino.
0: Sei andato già a toccare i seni di Giulietta, sai che
1: si possono ancora toccare?
0: Non lo so, credo di sì, perché vabbè, quello è per chi si vuole sposare, in realtà, si dice, no?
1: Sì, io non l'ho mai toccati, non ci sono riuscita perché c'era tanta gente. No, è vero, c'era talmente tanta gente quella volta.
0: La lì ti rifaccio ballare, dai, con Anna.

0: anzi, Wagner Western, ho capito, Levi
1: Western. Sì, ho capito.
0: Anna, ammazza come pompa sta canzone.
1: Molto.
0: Buona domenica a tutti, 9.50. No, Cartoline d'Italia si chiama proprio così, perché insomma sì, ci state raccontando un po' da ogni angolo d'Italia quello che state facendo, dove siete, cosa fate, vi state spostando. Poi grazie anche a chi vedi, proprio grazie a Cartoline d'Italia, mi vengono le curiosità.
1: Sì.
0: Ci precisano. Allora, io vai, volevi dire tu?
1: Sì, no, no, vai intanto, perché poi.
0: No, ora... su Scario, Scraio. Allora, c'è Scraio che è in Pirisola Sorrentina, Scario in provincia di Salerno.
1: Ecco, infatti, perché lui mi ha scritto Scario, non Scraio.
0: Ma mi ricordo che c'era un qualcosa di simile, per questo. Grazie ai tanti che ce l'hanno segnalato. Sì. Rocco, tu cosa fai a Genova invece?
2: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Noi
1: ciao,
2: stiamo andando a una spa ad Alessandria. Ah, buona giornata e buon tutto da Rocco di Genova. Ciao Max.
0: Dalla Liguria al Piemonte per una spa. Cristian, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Radio Kiss Kiss. Cristian Ragassino. Oggi passerò una bella giornata con la mia compagna e una coppia di amici a Picinisco per la sagra della pastorizia. Max, che te lo dica fa. Buona domenica a tutti. Kiss Kiss.
0: Ragazzi, io sto a dieta perenne, nel senso che mi chiudono la bocca per non farmi mangiare, quindi mi fate soffrire.
1: Ma
0: quando
1: non è
0: dite
1: che con
0: così
1: quello ci si riesce.
0: Niente, mi hanno detto il dietologo, ha detto devi chiuderti la bocca, non c'è niente da fare per dimagrire, voglio fare, proprio ti devo mettere una cerniera e chiudo e sicuramente dimagrirai, perché sono un ruminante ultimamente.
1: Ultimamente,
0: sono capace di battere anche ogni tipo di farmaco, ragazzi. Vi ho detto tutto, va bene. Mettiamo una canzone, siete con Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare.
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Capito, Laleti?
2: Capito.
4: Allora, sono pronto. Pronto per una nuova ora con i nostri ascoltatori. Tra poco in Cartoline d'Italia. Preparatevi. Sì. Come va la vostra domenica? Cosa fate? Vi spostate oppure siete lì a casa? Avete ospiti? Già siete diretti verso le vacanze? State tornando dalle vacanze?
2: State già cucinando?
4: Oppure siete lavoratori della domenica? Qualunque sia il vostro status, condividete con noi un pensiero con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
2: 347-490-0042.
4: Eh sì, aspettiamo la vostra Cartolina d'Italia e noi di Kiss Kiss la smisteremo. Mettiamo adesso Run to You dall'84 Bryan Adams.

0: Run to You, la storia della musica, pronti a ripartire, vai! Con rinnovato entusiasmo, sei chiaro. Le 10 in punto di questa domenica 5 di luglio. Un saluto dai mattinieri alla domenica. Siamo quelli di Cartoline, sì, d'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno. Pensavo, dai, la presentazione, domenica. Max Poli, la legge. No, non l'hai detto.
0: Vabbè, comunque saluti la regia, grazie.
1: Sì, Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Max Poli, la legge, Giovanni Imperatore, regia in diretta dalla sede di Roma. Ogni domenica 9 e mezzogiorno, Cartoline d'Italia. In cosa consta questo programma? Ti piace consta? Molto formale?
1: Sì.
0: Allora, torno più terreno.
1: Dai,
0: no, di cosa ci occupiamo, ragazzi? È semplice, ci raccontate la vostra domenica con messaggi di testo vocali e poi accompagniamo, certo, noi il tutto con qualche notizia, ovviamente con la musica più bella. E crediamo sia il giusto mix per accompagnarvi in questa domenica. Allora, messaggi vocali o di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: E lì adesso Giovanotti Alfa, a proposito di musica più bella. Buon vento.

0: Che bella collaborazione, Jovanotti Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti. Domenica tra tradizioni, spostamenti, certo, vacanze, c'è chi parte, c'è chi torna, c'è chi lavora, sono tanti i lavoratori della domenica. Sì. E abbiamo dimenticato una cosa, ragazzi. Oggi insomma, è domenica di saldi. Quindi.
1: È vero. Ciao, stiamo andando a fare shopping saldi per la gioia di mio marito qui vicino.
2: Per la gioia di tutti i mariti.
0: Si
2: i
0: chiama
2: compagni.
0: Sandra. Salutiamo Sandra e il paziente Sandra. Marito. Insomma, l'accompagnatore, perché poi serve a portare le buste, serve a portare
2: a pagare e a portare le buste.
0: Anche a pagare, dimenticavo. Marcello, tu che
3: buongiorno
0: fai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono ciao. Marcello dalla Sicilia. Ma dico, ma anche la domenica lavorate.
0: Hai capito.
3: Un abbraccio e buona giornata.
0: Sai, un giusto abbraccio. Per dirlo da Leti, anche a chi ci segue, chi ascolta sì. Kiss Kiss, no, cioè noi riposiamo due sabato, ieri l'abbiamo già fatto.
2: Sì.
0: E poi il 18, sabato 18, perché poi lavoriamo tutti i giorni, questo per dirvelo, insomma, però poi riposiamo.
2: Detto così veramente.
0: Riposiamo ad agosto però, riposiamo sì, ad agosto, quindi perfetto. Buongiorno, dove andate? Raccontateci ancora.
4: Buongiorno Max e buongiorno alla Leti.
2: Ciao.
4: Franco da San Severo.
0: Cosa fai,
4: Max,
0: Franco?
4: Oggi si va al mare. Sì. E si fa e ci facciamo una bella restituta di carne.
0: Tutto chiaro, certo. Sai che vengo anch'io.
4: Siete invitati a Torre Mileto, provincia di Foggia.
0: Un po' fuori mano da Roma, però il pensierino ce lo faccio. Andiamo in Sardegna. Chi c'è? Danilo, vai.
5: Ciao amici di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Sono Danilo da Tortolì. E oggi siamo a Sant'Antioco. Località Maladroja. Ciao.
2: Ciao.
0: Belli, non ti sbagli mai. Grazie, tu dove sei?
6: Ciao Max, ciao la Leti, sono Grazia da Voghera.
2: Ciao, grazie.
6: Ho smontato il turno di notte, che è stata una brutta nottata stanotte. Sono andata a farmi un'ora e mezza di palestra. Adesso vado dalla mia mamma. E poi tornando indietro penso di andare a dormire per poi rifare la notte stasera.
0: Insomma, anche tu non ti fermi mai, dai, un abbraccio, grazie. Se un mattiniera, domattino ci trovi qui alle 5 quando concludi il turno di notte. Ancora storie, tra sì. poco ricordi il numero per
2: certo.
0: mandare le cartoline.
2: 347 490 0042.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. State ascoltando Cartoline Italia con Max Poli. Ciao Loletti, scusa, ti ho spento il microfono.
2: No, ma tranquillo, ci sono abituata. Te i tuoi tastini, lì che giochi.
1: Va bene, allora devo dire, tanti si spostano per concerti in questa domenica. O chi rientra da concerti ed eventi. Molti sono lì appassionati di calcio, seguono i mondiali. Ricordo questo mondiale, ancora una volta dove non c'è l'Italia. Non è questo quello che volevo ricordare. Pure il primo con più squadre, 48 squadre. E neanche ce l'abbiamo fatta ad entrarci. Però il primo in tre nazioni contemporaneamente. Sono stati Uniti, Canada e Messico, e leggevo un po' di numeri.
2: Vai.
1: Nella sola fase a gironi 4.600.000 spettatori nelle presenti fino a questo momento, alle partite giocate fino ad oggi, con una media di circa 64.000 spettatori a gara. Vedevo che il dato più impressionante riguarda quello che si mangia.
2: Sì. Che è una cosa che io adoro, perché uno dei cimici, l'hot dog.
1: Sono stati venduti 300.000 hot dog, capisci?
2: Io lo adoro. Mangerei una quantità esagerata di hot dog.
1: Per dire, se venissero allineati, qualcuno si è preso la briga, se allini questi hot dog uno dietro l'altro, scoprirebbero 45 chilometri, capito?
2: Mamma mia.
1: Allora, oggi in campo c'è il match Brasile-Norvegia, Vinicius contro Haaland, per intenderci.
2: È arrivata finalmente questa partita che tu aspettavi, perché poi tu hai un pronostico,
1: Secondo me passa la Norvegia, secondo me.
2: Dici?
1: Guarda,
2: perde il Brasile.
1: Gli amici brasiliani della scuola, secondo me passa la Norvegia, ne sono convinto. Poi mi direte, magari Carletto Ancelotti rescinde prima il contratto, perché i brasiliani saranno scontenti se esce.
2: Sì.
1: E appunto, visto mai che diventa il nuovo CT dell'Italia, per questo probabilmente Malagò ancora non l'ha annunciato. Ragazzi, il mio pronostico è campato in aria. Poi mi dite, ne parliamo domattina.
2: Comunque volevo fare un aggiornamento, nel senso che sono iniziati gli ottavi di finale, quindi
1: stanotte la Francia,
2: perché c'è stata Canada Marocco, che ha vinto il Marocco per 3-0, poi Francia Paraguay, che ha vinto la Francia 1-0. Stasera appunto ci sarà Brasile Norvegia.
1: Va bene, dai, vi sentiamo tra poco in Cartoline d'Italia.
3: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Yes, yes.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Yes, yes.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Yes, yes.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Yes, yes.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
3: Yes, yes.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Kiss Kiss.
18: Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Buona domenica.
19: La musica più bella.
20: La musica più bella.
18: Buona domenica.
19: Suona solo.
20: Suona solo.
19: Su Radio Kiss Kiss.
20: Radio Kiss Kiss.
21: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

0: Sì. State ascoltando Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti.
0: Insieme di solito tra le 5 e le 7 del mattino, perché si alza molto presto con i mattinieri, ma è la domenica, siamo quelli di Cartoline d'Italia. Non facciamo altro che dirvi cose semplici come...
1: Certo.
0: Ecco, capito, giusto. Animo. E ci raccontiamo più che altro come procede questa domenica. Un sacco di messaggi di testo.
1: Sì, vi ringrazio per tenermi compagnia in questo giorno dove tutti sono al mare, mentre io elaboro i piani alimentari per i miei pazienti. Lei è Carmela, biologa nutrizionista da Laino Borgo, provincia di Cosenza. La mia domenica sta iniziando con la colazione in giardino. Domenico da Binasco. Oggi passeggiata a funghi, Enzo da Serra San Bruno, provincia di Vibo Valentia in Calabria.
0: Mi ha mandato anche la foto dei funghi.
1: Sì, che bello.
0: Vedi, gruppo vacanze anche c'è.
2: Buongiorno, senti. Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Siamo in partenza per le vacanze, gruppo vacanze pronto. Kiss a tutti.
1: Kiss a voi.
0: E poi c'è chi è in coda, mamma.
3: Sì. Leti, ciao Max. Noi siamo in coda per la barca per andare all'isola d'Elba con il nostro cane Roy e tutta la famiglia. Un saluto da Martina. Ciao
0: Martina, buona vacanza. Vai, altri che iniziano le ferie.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady, siamo Martina e Francesco.
1: Ciao.
4: E stiamo andando ad Otranto, finalmente iniziano le ferie anche per noi.
0: Schissa
1: a tutti.
0: Schissa
1: a voi.
5: Buongiorno famiglia Belfiore da Caltanissetta, direzione mare Siculiana Marina. Un saluto da Simone.
0: Destinazione mare Messina.
6: Ciao Kiss, Tiziana da Messina. Smonto dal turno notturno in ospedale,
1: sì?
6: Pronta per una giornata di bacca. Buona giornata, Kiss.
0: A quest'ora smonti dal notturno, mamma mia.
1: Però vedi, va in barca.
7: Buongiorno Max.
1: Ciao.
7: Buongiorno da Leti.
0: Ciao.
7: Un abbraccio qui dal mare.
0: Dove sei?
7: Siamo a Cecina, sono Salvo. E vi mando veramente una foto con tutto l'azzurro di questo mare stamattina.
1: Che bello.
0: Belli ragazzi, bravi, continuate a raccontarci la vostra domenica con Cartoline d'Italia fino alle 12.

0: L'hai trovato il marito tu, la Letti?
1: No.
0: Meno male, meglio così. Buongiorno, buona domenica, 5 di luglio 10:34 sì. Con i mattinieri alla domenica. Siamo quelli di Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Leti.
0: Hai visto uno yacht in giro?
1: Allora sì, no, e poi è bellissimo poi quando si incontra un trascoltatore o magari ti rendi conto che ci sono altre persone che stanno ascoltando la tua stessa radio. Quindi io e mio marito nel passeggiare a Mergellina, dove sono sostati questi miseri
0: Napoli,
1: yacht tra virgolette miseri. Questa in foto, ci ha mandato una bella foto di uno yacht, sta ascoltando Radio Kiss Kiss, questo vi ho sentito, Tania Ubaldo, e vorrei dire che questo yacht, che sicuramente sta ascoltando, si chiama Angelo, vedo scritto sopra.
0: Lo yacht Angelo.
1: Angelo. Angelo, ci inviti in barca? Angelo?
0: Invitaci Angelo in barca, mamma mia. Andrea, buongiorno, cosa fai tu? Dove sei?
2: Ciao Max, ciao Leti, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Sono Andrea da Rosignano Sorvegli, vostro affezionato occhio come un pitone per i miei momenti di mattina.
0: Dai, forza, che fai oggi?
2: Niente, sto andando.
1: Sì.
2: Diciamo, sto andando a Arezzo a trovare la mia figliola Eleonora.
1: Sì.
2: Che studia lì. E va a cavallo anche lì.
0: Da quando è che non la vedi?
2: Anche queste lì di Arezzo. Niente, è un mese che non la vedo.
0: Un mese, mamma mia, vai, vai, corri da lei, fai bene. Monica, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Monica dalla provincia di Ancona, Castelfidardo. Io oggi sto preparando il pranzo per i ragazzi che andranno al mare, invece io e mio marito staremo a casa a riposarci.
0: Giusto, ci sta, dai, ogni tanto un po' di riposo. In Sardegna.
4: Buongiorno, che schifo. Noi siamo due poveri sardi, Marcello e Federica, che stanno andando al mare.
0: Cascate male.
4: Purtroppo siamo un po' indecisi perché c'è bruttissime spiagge dove andare tra Villa Timino, Scottarre, tutte spiagge col mare sporchissimo, tutte le spiagge noiose.
1: Poverini.
4: Adesso sceglieremo e vi faremo sapere.
0: Mandate anche una foto.
4: Animo.
0: Mandate anche una foto di questi posti brutti. Come va a Torino, Emanuela?
5: Chissà tutti, buongiorno.
1: Ciao.
5: Sono Emanuela da Fenestrelle. Torino. Ma abito un po' più su, a 1700 metri.
0: Sì.
5: Oggi mega grigliata con amici. E facciamo le mitiche bombette pugliesi. Kiss kiss a tutti.
0: Cioè, tu a Fenestrelle Torino fai le bombette pugliesi. Mi piace, in quota.
1: Perché no?
0: Ci stanno, ci stanno, veramente. Ragazzi, mi hai dato un'idea. Vado a prendere anch'io qui a Roma le bombette.
1: Le
0: troverò da qualche parte le bombette pugliesi.
1: Non lo so.
0: Sono buonissime, mannaggia. Vabbè, dai. Mettiamo una canzone nuova, come facciamo sempre su Radio Kiss Kiss ogni ora. Adesso,

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires. Kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderli.
5: Un mondo di tenerezza.
7: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss.
12: Deghi a ridare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro. Oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 31 luglio, info su fiat.it, Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
19: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
20: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Kiss Kiss, buongiorno! Cartoline d'Italia con Max e Laliti! E voi? Oh, ragazzi, finale! No, dico, siete pronti? Il momento delle cartoline espresse. Vai, sì, veloci, ovvero i messaggi vanno subito in onda. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dice, ma vabbè, ma che te devo dire? Quindi te lo dice la Leti, guarda.
1: Certo, perché magari svegli a quest'ora, state già cucinando.
0: Svegli a quest'ora, a Leti, 10.47, pure
1: certo.
0: Ora.
1: Svegli a quest'ora, perché io prima, almeno quando non avevo animali, mi svegliavo pure all'una.
0: Di domenica, di,
1: Vabbè, cioè, comunque, la chi cucina,
0: domenica,
1: chi lavora, chi sta smontando dal lavoro, chi sta già in vacanza, chi sta in coda per andare.
0: Filippo, dai, va a volo, vedo
2: ciao,
0: Filippo.
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Un saluto da Filippo e Deborah, che siamo qua in Val Doppiadine a fare qualche degustazione di prosecco e appena c'è il sole a bordo piscina. Ciao,
0: giusto. Ciao Filippo, vai di degustazione. Bello. Pronto?
3: Ciao Leti, ciao Max. Sono Gaetano, sono siciliano ma lavoro in Veneto, in provincia di Padova. E invece a me mi tocca lavorare perché essendo reperibile lavoro per l'Edel.
0: Devi lavorare, insomma, subito al lavoro. Vabbè, pronto!
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Francesca, quella che vi lascia sempre i messaggini quando smonta dalla notte come guardia giurata. Ora sono in macchina con Salvatore e Chiara e stiamo andando alla volta di San Benedetto del Tronto.
0: Vai.
4: Iniziano le ferie finalmente! Ciao ciao, buona domenica!
1: Ciao!
0: La bellissima città delle palme, dal mare alle lavatrici. Chi è?
5: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
5: Sono Mena. Io niente, oggi sto a casa.
0: Perché?
5: Fare servizi, fare tante lavatrici e asciugatrici perché sono appena tornata
0: dalle vacanze.
5: Da una settimana.
0: Avrai delle valigie da sistemare prima da lavare, appunto.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Angelica, Antonio e Diana, di ritorno da una settimana bellissima a Sole Dolomiti, verso il caldo di Milano. Ciao a tutti.
1: Che bello.
0: Marsala, pronto.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Io sono Gianluca.
8: Io sono Andrea.
9: Io sono Barbara.
0: Bella Gaia.
7: Noi abbiamo appena finito una vacanza a Marsala. Siamo di Caltanissetta, siamo di ritorno. Vacanza bella, relax, sole, tanto divertimento e soprattutto far vedere i miei bimbi felici insieme ai nonni è una cosa bellissima.
0: Certo.
7: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao bellissima famiglia. E andiamo in Puglia.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
10: Siamo Ketty,
11: Lele
10: e Antonio, e c'è anche Jacopo che fa la nanna.
0: Oh, riposa Jacopo.
10: Stiamo andando
0: tranquillo
10: al mare finalmente al Cucujangi, a Margherita di Savoia.
0: Ciao.
10: Buona domenica,
0: buon divertimento.
1: Ciao.
0: Dove andate voi?
12: Ciao Max, ciao Leti, kiss kiss a voi, un bacio da Armando e Lina da Napoli direzione Fiumicino.
0: Perché? Dove andate?
12: Per poi partire per Ibiza.
0: Hai capito?
1: Oh, che bello.
0: È un classico concerto.
13: Buongiorno a tutti Radio Kiss Kiss, siamo in partenza da Termoli per Bari per il concerto di Max Pezzali gli anni dopo. Siamo io, mia moglie e mio figlio Michele di 10 anni, Alessandro, Giuliano e Michele.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: C'è chi va a un concerto e chi torna da un concerto.
14: Buongiorno Max e Laletti.
1: Ciao.
14: Siamo Davide e Ina, stiamo tornando a casa a Putignano in provincia di Bari dopo essere stati al grandioso concerto di Ultimo a Tor Vergata.
0: Mamma mia ragazzi,
14: è stato un concerto spettacolare.
0: Immagino anche
14: siamo belli cotti.
0: Dai,
14: eravamo lì da ieri mattina dalle 6:30 circa.
0: Mamma mia ragazzi, stavo leggendo gente che è arrivata 20 giorni
1: prima.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: Ma come simpatico, la resistenza fisica.
1: No, ma prima c'è? Oltre che la resistenza, dico, ma non lavori, cioè hai preso le ferie per stare 20 giorni lì.
0: Ma che te ne frega a te? C'ho le mie passioni, non ho capito.
1: Sì,
0: te lo devo dire a te. Erano le cartoline espresse in Cartoline d'Italia. Buongiorno a tutti, questa è la domenica di Radio Kiss Kiss.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Ricordate, ragazzi, questa sì, è Radio Kiss Kiss, la domenica 9 e mezzogiorno, noi voi ci raccontiamo la nostra domenica, condividiamo i pensieri, condividiamo un po' quello che è lo stato d'animo, anche perché ci sono tanti lavoratori della domenica, ci sono quelli che dicono, ragazzi, vabbè, ma io la domenica mi alzo con più calma, come dicevi tu, la Leti prima, sì, e si mangia anche molto più tardi a pranzo.
1: Appunto,
0: no?
1: Questo dico, certo. Mm.
0: Pranzi,
1: cioè, chi non ha, responsabilità, ok? Quindi, che ne so, anche una coppia, ora magari non ha figli, non hanno animali, sai? Ti svegli con la dovuta calma. Io, ad esempio, con gli animali me lo sogno, io alle 6 sto già in piedi.
0: Ma che vuol dire gli animali? Cioè, gli animali in casa, cioè la gente che fa casino. No, gli animali
1: proprio intesi come animali, il cane da portare giù, cioè, perché comunque fa caldo, quindi lo devi portare la mattina presto, sai. Sono responsabilità.
0: Io pensavo ce l'avessi con questo animale qua di fronte. Cioè, con gli animali, sai, quelli là che.
1: Allora, ti sei volte, dato tu dell'animale.
0: Sì, vabbè. Aggettivo.
1: Però posso dire una cosa: gli animali sono più educati di te.
0: Inteso come aggettivo. Va bene, perfetto. Però invece tu c'hai l'animale che devi portare giù, o il cagnolino.
1: Che sono più educati di te.
0: Decisamente, vedi, ragazzi. Ci avete anche voi l'animale in casa? Quanti animali ci avete? No, questo per dirvi, continuiamo a raccontarci ancora la domenica tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Senti, pensavo al povero Dario di Bologna che ci scrive: ragazzi, la mia fidanzata ancora non ha deciso dove andiamo in vacanza, sono due giorni che litighiamo, mi propone 300 cose, io dico sì e poi cambia idea, non ce la faccio più. Ma guarda,
1: è normale,
0: è una cosa abbastanza diffusa questa, cioè abbastanza comune, mettiamola così. Anche io ho avuto problemi di questo tipo, e non per scelte mie ma per indecisioni altrui, mettiamola così, come te proprio. Va bene, siete con Radio Kiss Kiss, arriva la musica più bella, in questo caso dal passato, è il Talisman, Rosanna.

0: Sono le 11 in punto di questa domenica 5 di luglio. Un saluto da Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia.
1: Sì.
0: Siamo anche quelli del mattino presto. I mattinieri, alla domenica, non facciamo altro che smistare la vostra posta che ci arriva attraverso messaggi vocali o di testo, perché vi lasciamo raccontare in totale tranquillità la vostra domenica, qualunque sia il vostro status, stato d'animo, pensiero, sto lavorando, sto andando in vacanza, sì, sto tornando alle ferie, insomma, condividete con noi con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vale sempre lo slogan dei mattinieri:
2: animo, animo,
0: forza, ce la possiamo fare anche in questa domenica. La musica più bella, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
2: Radio.

0: Canzone di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, le 11.04 minuti con Max Poli
1: e la Leti.
0: Leggevo dal Corriere una notizia molto interessante. Sapete come ogni estate abbiamo a che fare col caro ombrelloni, caro Lidi, Bagni, come li volete chiamare.
1: Sì.
0: Insomma, caro ombrellone veramente. Poi ti arrivano sempre le foto, i racconti dalla Grecia sui social oppure in altri posti del mondo dove dici guarda qui, 5 euro in prima fila.
1: Beh,
0: e mi servono anche da mangiare, perciò, ci si lamenta. Stavo leggendo dal Corriere che ci sono spiagge in Italia dove l'ombrellone gratis si paga solo il lettino 4 euro e c'è un'intervista fatta a uno dei tanti lidi ai gestori e dice se rincariamo la gente non viene più. Meno male, se ne stanno accorgendo.
1: Io ad esempio sono stata in Grecia, lì era tutto gratuito, sia sdraio che ombrelloni, ma c'era l'obbligo poi di
0: consumare qualcosa,
1: cioè,
0: in alcuni casi
1: è
0: una
1: bello
0: versione.
1: Però è una versione bella,
0: cioè, se ti prendi un panino con una bibita tranquillo è tutto incluso, cioè, però non è male, però,
1: non
0: insomma,
1: è male
0: capisco anche perché poi in molti posti vedi località affollate dove la spiaggia libera è piena e lì di a fianco sono vuoti,
1: ma ci credo, se tu mi fai pagare comunque un lettino e un ombrellone a 50, 60, 70 euro
0: le prime file
1: di più adesso sono aumentati anche
0: ma dove? Dipende da dove. Poi è chiaro, se un gestore di un lido è capace di vendere questi posti appunto in spiaggia a queste cifre, che vuol dire il mercato è libero,
1: bravo.
0: Però se inizia ad essere vuoto io un pensiero ce la farei, forse se abbassi un po' i prezzi qualcuno in più lo fai. Però insomma, avete incontrato situazioni di questo tipo, se volete condividete pure, ci state raccontando la vostra estate e se volete metteteci anche il caro ombrellone da qualche parte. Molti stanno optando per il tutto incluso, sai che faccio? Vado in un posto dove mi danno anche ombrellone e se sdraio sto a posto, anche quello però si paga in qualche modo, vabbè. Dai, raccontateci in ogni caso la vostra estate, messaggio a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Che bella questa dei Keane, Everybody's Changing.

0: Andiamo ragazzi! Forza Leti! Maledetto me, la canzone dei Fulminacci su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia.
1: Leti, stamani ti strombaccio anch'io.
0: Vedi, si fanno il colpo di clacson, la Leti. Buona domenica a tutti, cartoline d'Italia. Questo programma prevede che ci raccontiate la vostra domenica con messaggi vocali di testo. Ce ne sono tantissimi. Stavo leggendo che domani, prima di sentire gli ascoltatori, si celebra la giornata mondiale del

0: faccio.
1: Oh, che bello.
0: Ci metterò a corredo anche una statistica, il record del bacio più lungo della storia. Noi siamo la radio dei baci, Kiss Kiss, quindi ci teniamo molto a queste cose. 58 ore consecutive stabilito da una coppia thailandese. Cioè, ragazzi, si sono baciati 58 ore senza staccarsi.
2: Mamma mia, non ce la potrei mai fare.
0: Dopo 20 minuti avrei chiesto un panino per rifocillarmi, almeno, che ne so, ma rispetto alla dedizione di queste persone, molto bravi, sì, veramente. Allora, questa domenica c'è, abbiamo sentito vari stati d'animo, varie situazioni, c'è chi parte, chi torna, c'è chi è di recupero dei figli.
3: Ciao, siamo io, Rosa ed Eleonora, la piccola Eleonora, che stiamo andando a recuperare Lucrezia in Puglia dopo 3 settimane di vacanza. Ciao,
0: bene, Lucrezia, 2 settimane, poi c'è chi sta preparando cose buone della domenica. Flavia da Ferrara.
4: Buongiorno, giornalai.
0: Giornalai,
4: Flavia mi piace. Da Ferrara. Questa mattina ho impastato e già fatto anche le porzioni e palline per fare i panzerotti per cena.
1: Sì.
4: Adesso li facciamo lievitare. A pranzo farò un semplicissimo risotto con la cipolla di trapa e zucchine.
0: Ah, però.
4: E questa è la mia domenica, poi magari più tardi vedrò di andare nella mia micro piscina a rinfrescarmi un po'.
0: Ci sta, dai. Senti, mettiamo una micro piscina fuori la radio qua. Mi ci butto tipo balena, tipo balenottero, quale sono.
2: Oh, dai.
0: Un tuffino lo farei quasi quasi, che fa caldissimo.

0: Chissà te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chissà te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza,
7: a casa, tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti, a casa, tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Kiss.
13: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Cartoline d'Italia, 9 e mezzogiorno.
1: Sì, sì, vuoi dire qualche altra cosa con Charanz?
0: Sì, è che per l'agitazione del disannunciare questa cosa, che è la prima volta che l'ho fatto, mi sono fatta male alla spalla, capito? Proprio io sono proprio scema, non c'è niente da fare.
1: Tranquilla, scialla con i giorni. Stai scialla, Giusy, come stai?
0: Sa che non si usa più scialla.
2: Ciao Leti, Giusy da Reggio Emilia. Noi invece stiamo ristrutturando il camper che abbiamo comprato da poco, sperando di riuscire ad andare al mare la settimana prossima.
1: Dai.
2: Buona domenica a tutti.
1: Ristrutturando, forse sistemando, cioè, l'hai comprato da poco, però già ristrutturato.
3: E col sottofondo sempre di Radio Kiss Kiss, sono Angela da Salerno, e mentre tutti vanno a mare io non ci vado perché soffro di ansia e attacchi di panico. Il mare mi fa male. Viva la vita.
1: Ma sì, viva la vita lo stesso. Flavia, buongiorno.
4: Buongiorno, giornalai.
1: Sì, ciao, che vuoi dire Aleti? Ti vedo strano.
0: No, è che avevo ragione io, non esiste più, cioè non usano più i giovani scialla, adesso dicono stai chill.
1: Ah, stai nel chill.
0: Stai nel chill.
1: Stai chillato,
0: non è più scialla. Vedi come siamo boomer noi, siamo rimasti indietro.
1: Non sto
4: ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo Antonella, Carlo e Michelangelo, direzione Mercato Forte dei Marmi in vacanza.
1: Dai, ciao. Ivan, tu che fai? Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
5: Io e Nick ci siamo appena alzati perché stanotte ho fatto tardi, ieri sera me ne sono andato a Santa Domenica a vedere le luminarie di Scorrano.
1: Va bene ragazzi, Nick il cane, mi sembra di capire. Bello chiamare Nick come cantante, capito?
0: Sì.
1: Nick Filippo. Buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss.

0: Sto nel chill, la Letti, sto nel chill. Sera Spyro, Material Lover su Radio Kiss Kiss. State ascoltando Cartoline d'Italia con Max
1: e la Letti.
0: Insieme ogni domenica 9 e mezzogiorno, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 del mattino. Ci occupiamo di solito d'attualità la mattina presto.
1: Sì.
0: Devo dire, molti dicono: ragazzi, non vado al mare ancora, c'ho ansia da prova da costume. Marilena, che saluto.
1: Ciao Marilena.
0: Marilena, lo so. Sai che domattina ne voglio parlare diffusamente nei mattinieri, perché parliamo proprio di come superare queste ansie. E parleremo anche delle nuove frontiere per combattere i chili di troppo, mettiamola così, no?
1: Sì.
0: Della medicina, perlomeno. Ne parliamo domani, però intanto sentiamo un po' di messaggi, ancora le vostre cartoline. Andrea da Lecce, buongiorno, come stai?
2: Andrea dalla provincia di Lecce, mentre gli altri in famiglia ancora dormono,
0: sì,
2: perché ieri abbiamo fatto tardi.
1: Sì.
2: Io sono giù nel mio laboratorio dalle 8 di questa mattina.
0: Cosa fai?
2: Perché tra i tanti lavori che faccio sono anche un pittore e sto realizzando dei dipinti su commissione. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: L'Aleti desnuda. No, un dipinto, ti immaginavo modella. Sui lettini, a proposito.
3: Buongiorno.
0: Vai.
3: A Riccione nel pomeriggio quasi tutti i bagni volevano il lettino intero quando uno se lo voleva portare sulla riva del mare in spiaggia, anche se era metà pomeriggio. Fuori che un bagno che ce lo faceva pagare 3 euro in meno.
0: Hai preso quello?
3: Così si fa fare i clienti. Faccio il numero del bagno, però vorrei salutare. Ciao Giovanni!
0: Ciao Giovanni!
1: Comunque vorrei dire una piccola precisazione. Anche negli stabilimenti, se tu vuoi portarti il tuo sdraio sul bagnasciuga, lo puoi mettere. La tua sdraia, sì. Si può fare.
0: Ma sì, veramente.
1: Sul bagnasciuga, però, sì. Sul bagnasciuga, nel senso proprio.
0: Quello
1: lì.
0: È pubblico, demanio pubblico,
1: appunto.
0: Non so fino a quanti metri. Però, insomma, ogni anno si accende questo dibattito sul caro ombrelloni, caro lettini.
1: Sì.
0: Va bene, grazie ragazzi. Vi sentiamo anche su questo, se volete. Abbiamo ancora qualche minuto a trascorrere insieme. Raccontateci della vostra domenica con un messaggio vocale a Radio Kiss Kiss. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Insieme fino a mezzogiorno.

0: Cheerleader, canzone del 2015. Oh, già 11 anni sono passati, mi sembra ieri. Sì, alle volte. Va bene, pronti per le battute finali di Cartoline d'Italia? Aspettiamo i messaggi dove ci raccontate la vostra domenica. Raffica vocali è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che poi tra poco c'è proprio il momento finale dedicato a tutte le vostre storie di questa domenica. C'è una canzone nuova, Benji e Fede con Alex Britti, Viva la Vasca.

0: La vasca, beh, avete sentito, sì, hanno ripreso la vecchia canzone di Alex Britti con lui stesso, l'hanno riarrangiata, è venuta questa, questa fusione molto interessante, aggiornata della canzone Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. Siete con Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, Max Poli,
1: la Leti,
0: e questi siete voi. C'è anche chi è di trasloco questa domenica, mamma mia.
2: Leti, ciao Max,
1: ciao.
2: Kiss Kiss a tutti. Questa domenica tutti quanti al mare, in piscina a fare. Io sto facendo il trasloco. Quindi ieri dopo la fine degli esami di maturità, come al solito, come ogni anno, noi professori ci diamo al trasloco.
0: Ah, ecco, professori che traslocano, è vero.
1: Sì.
0: Cioè, che magari hai fatto, che ne so, un anno fuori porta e che ne so, da trasfertista, e forse torni e aspetti un'altra assegnazione. In bocca al lupo, Marilena, anche per il futuro. Monica.
3: Ciao ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica. Ora ho lasciato degli americani in aeroporto a Napoli, hanno trascorso un'ottima vacanza da Amalfi. Ora rientro a Sorrento, oh mio Dio, c'è tanto traffico, tanta gente che va al mare. Ok, pazienza, arriveranno anche le mie vacanze.
1: Sì. Ma
3: vi abbraccio, un bacio forte forte.
1: Un bacio.
3: Radio Kiss Kiss. Vi amo.
0: Oh, grazie. No, però capisco, questo è un po' lo stato d'animo che dovrà avere tutti quelli che stanno lavorando anche in questa domenica, però prima o poi arrivano anche per noi le ferie,
1: certo.
0: No? Per noi. Andiamo a Monopoli, bellissima anche Monopoli.
4: Ciao, va. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Maria Antonietta.
5: Io sono Andrea.
4: E siamo in direzione Monopoli, Porto Rosso. E stasera concerto di Max Pezzali.
0: Pure.
4: Non vediamo l'ora. Ciao.
0: Tra l'altro siamo stati lì vicino noi a Porto Bianco, bellissima Monopoli da visitare per il mare e anche per il bellissimo borgo, il centro meraviglioso, veramente. Vi sentiamo ancora tra poco nel finale in Cartoline d'Italia.
6: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
7: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale. Kiss Kiss. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics. Un mondo più avanti. Kiss
8: Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226. Yes, yes. Quante cose al mondo vuoi fare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss Kiss.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti contatta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh! Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Yes, yes.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Kiss, kiss.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss. So-

0: Olivia Dean nei mattinieri di Kiss Kiss. La domenica siamo quelli di Cartolini d'Italia, Max Poli,
1: la Leti.
0: Ricordatela, è mezzogiorno qui su Radio Kiss Kiss. C'è un notevole incremento per il turismo in Italia. Questo è un dato che ci fa molto piacere. Sì. I dati sono del primo semestre, proprio freschi freschi, in base all'analisi della piattaforma del Viminale. Si registra una crescita complessiva degli arrivi in Italia pari al 4,43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, no? E quindi aumenti di tanti turisti in più in Italia. Le regioni che hanno mostrato risultati più significativi sono la Calabria con un più 10%, l'Umbria 9,70%, Piemonte 9,22%. Anche altre regioni come Sardegna, Puglia, Liguria hanno contribuito a questo andamento positivo, questa crescita notevole, lo segnala il Ministero del Turismo. Sempre più persone vengono anche a sposarsi in Italia. Sei contenta?
1: Sono contentissima. Abbiamo dei posti meravigliosi.
0: Gira
1: quindi
0: l'economia, gira, fate girare, fate lavorare i ragazzi italiani. Tanti di ritorno invece da concerti, mi segnalano.
2: Chi è? Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Federica di Forlì. Stiamo tornando da Lucca Summer Festival dopo aver visto un bellissimo concerto di Jamiroquai.
0: Come no.
2: Buona estate a tutti. Ciao.
0: Buona estate a voi. Mariella, tu che fai? Buongiorno.
3: Radio Kiss Kiss, buona domenica e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, che entusiasmo. Oh,
3: come la capisco. Anche io sto facendo il trasloco. E pensate che la mia casa faccia al mare e stanno tutti in acqua.
0: È una sofferenza sta roba, veramente. È una vergogna, è un'indecenza. Dai, tra poco il gran finale insieme. Mettiamo Michele Bravi.

0: Io, tu, lei, lui. Sì. Siamo quasi alla fine, questo sì. Radio Kiss Kiss con Cartoline in Italia, alla fine del nostro programma. E certo. Poi insomma arriverà.
1: Ci torna...
0: C'è Adriana dopo con
1: Saldavinci.
0: Con Saldavinci, sì. Tra poco è fuori tutto.
1: E poi noi domani torniamo con i mattinieri dalle 5 alle 6.
0: Ci salutiamo tra un attimo, volevo sentire Tonina. Ciao Tonina!
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Tonina. Ciao, Carena Tonina. Da Cherasco. Stiamo andando a Limone Piemonte a vedere, sì, dei mercatini artigianali, ma prima siamo passati a Roccavione, dove c'è questa bellissima scultura del guardiano della rocca.
0: Che bella,
2: è una scultura gigantesca di legno che raffigura un guerriero medievale posizionato sulla suggestiva rocca.
0: Sì, sulla rocca in pratica, sì. Sì, è bello, bello. Ci ha mandato la foto, il messaggio si interrompeva così, però ci ha mandato una foto bella descrittiva. Sono un sacco interessanti le cose che state condividendo con noi. Molto. Abbiamo finito però il tempo a nostra disposizione. Sì. Ci salutiamo tra poco.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Dunque, siamo arrivati ai saluti. Allora, veramente tutto. Con Cartoline in Italia torniamo domenica prossima. Mi sa che saremo in esterna, però domenica prossima. Saremo in Calabria, avremo modo di parlare. Domattina invece siamo in onda. Come sempre, tra le 5 e le 7 inizia la nuova puntata con i mattinieri di Kiss Kiss. Tra poco, dicevamo, chi c'è, la Liti?
1: Adriana con Saldavinci.
0: In fuori tutto. Grazie alla regia.
1: Giovanni Imperatore.
0: Veramente tutto.

0: storia della musica su Radio Kiss Kiss. Grazie come sempre a Max Poli e la Leti con Cartoline d'Italia. Io sono Adriana Petro e stiamo per partire con Fuori Tutto. Tra un po' vi svelo l'ospite di oggi. A tra poco, Linea Le News.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Un saluto e buona domenica dalla redazione. Siamo solo all'alba di una nuova età dell'oro dell'America. Così Donald Trump, nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, che la forte pioggia battutasi su Washington ha rinviato di un paio d'ore. Dal palco del National Mall, il tycoon ha tracciato un bilancio trionfale. Gli Stati Uniti sono forti, liberi, ricchi e orgogliosi come mai prima. Abbiamo annientato Iran e Venezuela, ha affermato Trump, che ha richiamato il secondo emendamento per difendere il diritto dei cittadini a possedere un'arma, accolto con un'ovazione dalla platea. Non saremo mai un paese comunista, concluse il presidente, dando poi il via ad uno spettacolo di fuochi d'artificio durato oltre 40 minuti. Fuochi pirotecnici anche a New York. Sul ponte di Brooklyn sono divampati alcuni incendi spenti dai vigili del fuoco. Non è chiaro se l'iconico ponte della Grande Mela abbia riportato danni. Spostiamoci a Teheran, dove prosegue la cerimonia di commiato per la defunta guida suprema Ali Khamenei e di 4 suoi familiari uccisi il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele nel corso di uno dei primi attacchi all'Iran. Immagini diffuse dall'agenzia Tasnim, legate a Pasdaran, mostrano striscioni e slogan della folla che invoca vendetta contro la Casa Bianca e Tel Aviv. Presente alla commemorazione alcuni figli dell'Ayatollah, ma non il suo successore Mojtaba Khamenei per motivi di sicurezza. Intanto è confermato, i negoziati tecnici indiretti riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. Verso il vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio dovrebbe esserci anche Trump, che ha sentito al telefono Putin, assicurando il suo impegno diretto nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Colloquio anche tra il tycoon e Zelensky, che però respinge la condizione posta da Mosca circa il pieno controllo del Donbass per agevolare la fine del conflitto. La cronaca, un 47enne arrestato per aver tentato di dare fuoco alla compagna dopo una lite accaduto la scorsa notte a Ivrea nella torinese, nell'abitazione della coppia, dove si trovava anche un loro amico che ha evitato la tragedia. L'uomo ha cosparso la donna di liquido infiammabile, ma è stato fermato appena prima che azionasse l'accendino e trattenuto dall'altra persona fino all'arrivo dei carabinieri, pare fosse ubriaco. Al via una serie di scioperi nei trasporti in corso fino alle 24, l'astensione dal lavoro del personale della compagnia aerea EasyJet, altre agitazioni nel settore dei servizi di terra, Malpensa invece la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Intanto dalle 23 di stasera fino al 10 luglio stoppa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Lo sport, Formula 1, oggi alle 16 a Silverstone, il Gran Premio di Gran Bretagna. Kimi Antonelli parte dalla pole davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. L'obiettivo del 19enne bolognese della Mercedes è allungare in classifica piloti sul compagno di squadra Russell, tenendo a bada le due vetture di Maranello. Tennis a Wimbledon, non prima delle 18, Jannik Sinner sfida il giapponese Mochizuki in palio, un posto ai quarti. Calcio e mondiali, tra stasera e questa notte altri 2 ottavi di finale, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, buona domenica e kiss kiss a tutti.
3: Buona domenica, benvenuti a Fuori Tutto. Io sono Adriana Petro, siamo contemporaneamente su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Io oggi sono molto felice di avere con me quest'ospite che è già seduto proprio accanto a me, che è uno dei personaggi più chiacchierati e più trasversali del momento. Un nome che è entrato nelle case, nei social, nelle playlist, che è amatissimo dai ragazzi. Buongiorno Saldavinci.
4: Buongiorno, buongiorno a te Adriana, buongiorno a tutti i radioascoltatori.

0: con Talk to You. Buona domenica, fuori tutto. Eccoci, Sal, benvenuto.
1: Buona domenica.
0: Non hai portato la corona dall'oro, sei ancora dall'oro. Allora adesso ti dobbiamo chiamare dottore, visto che sei fresco di laurea.
1: Dottore.
0: Dottore.
1: Fa sorridere questa cosa.
0: Ti fa sorridere perché? Dillo.
1: A Napoli, no, a Napoli quando parli in italiano, esatto, ti esprimi in italiano, tutti ti chiamano dottore. No, no, è una bellissima esperienza, una cosa fantastica.
0: Cosa hai
1: una
0: provato?
1: Roba che ancora è un'emozione grande che non c'entra con il viaggio professionale, questa è un'altra cosa.
0: Quindi... Però diciamo che stai arrivando, non voglio dire con ritardo, ma stai arrivando ad un sacco di traguardi belli, è vero?
1: Sicuramente tutto questo sta accadendo in un periodo della mia vita che me lo sto godendo tutto quanto, perché l'età è già un poco avanti, però tutto è arrivato in ritardo e ho chiesto, cioè naturalmente mi sono giustificato soprattutto con mia madre, gli ho detto mamma scusami se voglio dire sono un po' fuori corso, ma stavo lavorando nel frattempo.
0: Nel frattempo, e come se stavi lavorando? Allora, Sal, tu hai fatto milioni di interviste, ok? E io adesso per rompere il ghiaccio ti farò delle domande.
1: Anche perché fanno capri pazzi qua.
0: Però tu hai chiesto di avere...
1: No, l'ho chiesto io, meglio chiedere delle cose e poi accadono altre.
0: Ok, adesso abbassiamo un po' la temperatura.
1: Non ti preoccupare.
0: Allora, quindi, tu hai fatto milioni di interviste. Oggi abbiamo deciso di iniziare in un modo diverso, ok? Ti farò delle domande. Ti cronometriamo perché avrai pochissimo tempo a disposizione, quindi devi rispondere di pancia, di istinto.
1: E se non rispondo proprio, avremo tanto tempo a disposizione.
0: Vogliamo che tu risponda, perché istinto di pancia rispondi, quindi rompiamo il ghiaccio e alla fine magari tiriamo fuori qualcosa che fino a questo momento in tutte le tue interviste non hai mai raccontato. Sei pronto?
1: Vai.
0: Concentrato. Allora, noi abbiamo anche il tempo qui, Siamo pronti dalla regia. Che numero di piede porti e da quanto tempo?
1: 40, sai? Come da quanto tempo?
0: Poi no,
1: è cresciuto, è partito, non mi ricordo che numero. Poi è arrivato al 40, oltre il 40.
0: Ok, perché si cresce col piede, perfetto.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Scusami.
0: Se dovessi inventare una password in questo momento, quale sarebbe?
1: 1, 2, 3, 4.
0: No, è troppo facile.
1: Troppo facile?
0: La sgamano subito, sì.
1: Ah, vabbè, allora facciamo così. Salvatore1969@.it.
0: Ok, va bene. Su quante sedie pensi di esserti seduto, inclusa questa?
1: 700.000.
0: 700.000, va bene. Hai un cassetto che apri con un certo timore?
1: Assolutamente no.
0: Non ce l'hai il cassetto del disordine a casa?
1: No, perché sono ordinato.
0: Oh mio Dio, va bene. Qual è il suono che ti rappresenta meglio?
1: Pianoforte.
0: Il pianoforte. Se fossi costretto a vivere dentro un supermercato, quale reparto sceglieresti?
1: D'estate, quello dove ci sono i surgelati, e d'inverno quello dove ci sono i termosifoni.
0: La borsa d'acqua calda.
1: No, non lo so, cioè, ci sono, ma sono vuote.
0: In effetti non c'è un reparto al supermercato caldo.
1: Sì, certamente. Quale? Dove c'è la pompa di calore che ti
0: quella,
1: spara.
0: Sì. Allora, se il tuo frigorifero scrivesse una biografia su di te, quale sarebbe il titolo?
1: Il titolo del mio frigo, che ne sa?
0: Magari le cose. Sa,
1: fresco sal. Che bello come titolo, no?
0: Molto.
1: Fresco sal è bellissimo.
0: Allora, qual è stata la prima
1: volta? Oppure frizzal.
0: Teniamocele, frizzal mi piace. Allora, la prima cosa che hai comprato con i primi soldi che hai guadagnato?
1: Beh, la prima cosa che ho comprato...
0: La prima,
1: tu parli di molti anni fa.
0: Sì.
1: Ho comprato un anello a mia moglie quando è nato Francesco, l'ho pagato a rate e se l'hanno pure rubato.
0: Ah, ok. Da piccolo volevi diventare famoso o volevi semplicemente evitare di studiare?
1: Assolutamente no, e non volevo diventare famoso, volevo studiare ma non avevo il tempo perché lavoravo.
0: Perché lavoravi. Qual è la bugia più innocente che hai raccontato per evitare un impegno? Ma anche una recentissima.
1: Guarda, io, le bugie bianche sono quelle che puoi tranquillamente dirle, sono ammesse. Io odio, perché hai toccato un argomento che odio le persone che dicono le bugie.
0: Però tu l'hai detta qualche volta.
1: Io ho detto delle bugie bianche per non fare del male. Assolutamente sì. Poi guarda, chi mi conosce da vicino sa che
0: non dici bugie.
1: No,
0: dici la verità e non ti
1: meglio
0: piace
1: dire
0: ricevere.
1: La verità e prendersi il baffa che è dire le bugie e poi incasinare e fare del male agli altri.
0: Se dovessi adottare un semaforo, come lo chiameresti?
1: se dovessi adottare un separato.
0: Adottare.
1: Ma l'ha fatta Chip e Chop tutta sta lista di domande?
0: Eccola.
1: No. Hai fatto tu? Ma io ti amo.
0: Ciao Lucilla.
1: Come lo chiamerà?
0: No, però il countdown ci piace.
1: Fai
0: attenzione, vedi che arriva anche, diciamo, la frase che serve sempre nella vita. Ti piacciono più i mercoledì o i giovedì?
1: Mi piace tutta la settimana tranne il lunedì.
0: Tranne il lunedì.
1: Dalla domenica e
0: quindi non ti
1: passerei
0: piace.
1: Direttamente al martedì.
0: Qual è l'ultima ricerca che hai fatto su Google?
1: L'ultima ricerca che ho fatto su
0: Google? Tipo prima di venire qua o ieri sera?
1: No, non sono andato su Google, quindi no, ieri sera no, avevo altro da fare.
0: Le ricerche non ce ne sono? Qualcosa che hai chiesto al motore di ricerca, no? Non c'è niente?
1: No, volevo...
0: Qualcosa che volevi sapere?
1: No, volevo un titolo di una canzone che volevo ascoltare, ma non l'ho trovato.
0: Non l'hai trovato. Se dovessero dare il tuo nome ad una specie animale, quale sceglieresti?
1: Ma che domanda.
0: No, ansia.
1: Come un nome di un animale. Cioè,
0: sì.
1: Un nome, devo dire un nome di un animale.
0: Sì.
1: Che ne sa? No, cioè, cavallo.
0: Ha una specie
1: no,
0: animale.
1: Cavallo no. Però Ciuccio Sal mi piacesse.
0: Quindi abbiamo anche Ciuccio Sal. Va bene, finito.
1: È finito. Guarda, io mi sento talmente eccitato dopo questa
0: vorrebbe
1: cosa.
0: Vorrebbe continuare, che... lo so.
1: No, continuare proprio no. Però io vedo che per un pelo, non so, forse siamo su scherzi a parte.
0: Adesso ci rilassiamo perché ascoltiamo l'ultima tua canzone, che è Poesia. La vuoi annunciare? Vedi? La baciata partenopea.
1: Allora io vi bacio con questa baciata a San Da Vinci in Poesia.
2: Che bello è! Sei una donna così poetica, anche nell'errore parli di mare. Sei una donna così poetica, anche nell'errore parli di mare.

suona Just Might nella domenica di Fuori Tutto con Sal Da Vinci. Allora Sal, negli ultimi mesi, dopo la tua vittoria al Festival di Sanremo con Per Sempre Sì, a parte il fatto che hai ricevuto tantissime dimostrazioni di amore e di affetto, ma si è creata una vera e propria faglia mediatica. Addirittura si sono scomodati per te alcune firme autorevolissime del giornalismo italiano, ma non voglio parlare di quello. Ma ci sono, come al solito, gli haters, quelli che a tutti i costi devono commentare, devono dire la loro, ovviamente, contro. Noi cosa abbiamo fatto? Visto che ci piace tantissimo come rispondi tu alle critiche, come ti

0: misuri con gli haters e anche per il fatto che riesci sempre a ribaltare la critica a tuo favore, quindi questo è un talento, tu hai un talento naturale secondo me. Abbiamo pensato e abbiamo raccolto 5 commenti da parte, chiamiamoli haters, ok?
1: Va bene.
0: Te li faccio ascoltare. Il primo riguarda proprio Bruno Mars. Senti qua.
2: Ma Bruno Mars sa che Sal Da Vinci esiste?
0: Tu più volte hai detto di avere un sogno nel cassetto.
1: Io
0: che
1: so
0: è quello
1: che
0: di
1: esiste
0: fare un
1: Bruno Mars, ma non so se lui sa che esiste Sal Da Vinci. Però io so che esiste lui.
0: Più volte hai detto che ti piacerebbe fare un
1: piacerebbe
0: duetto.
1: Mi piacerebbe tanto, un artista straordinario.
0: Hai fatto molto ridere perché hai detto siamo della stessa altezza.
1: Quello sicuramente. Quello sicuramente. Anche io sono nato a New York e, uh-huh. e quindi non so lui dove è nato. Lui è nato anche lui negli Stati
0: sì,
1: Uniti.
0: Sì, sì, sì, anche lui sì, penso sia nato.
1: Non sapete neanche voi, vabbè, però comunque.
0: Adesso ce lo diranno. Allora, ok, facciamo in modo che Bruno Mars sappia che. Secondo me lo sa che ci sei.
1: Beh, mi fa piacere.
0: Quindi presto vedremo un duetto con Bruno Mars.
1: Magari, dai.
0: Magari, te lo auguriamo. Allora, andiamo con la seconda. Col secondo commento.
2: Questo lo trovi dappertutto. Ha proprio stancato. Tiziano, potevi evitare.
0: Com'è nata?
1: Ah, sì. Vabbè,
0: noi vogliamo sapere come si decidono poi, non dico le collaborazioni, ma le partecipazioni. Cioè, chi ha chiamato chi? Com'è nata questa cosa con Tiziano Ferro?
1: Allora, Tiziano, praticamente è nata così la cosa. Mi ha scritto su Instagram facendomi complimenti e addirittura mi chiese di fare un duetto di una canzone che lui aveva scritto.
0: Ok.
1: Proprio in città, un passaggio su in città. Solo che naturalmente io ero, credo, all'estero, una roba del genere, stavo partendo per l'estero, quindi erano dopo pochi giorni io dovevo consegnare il master di questo album suo, di duetti, credo. E alla fine poi ci eravamo dato appuntamento, prima o poi ci saremmo incontrati. Poi un altro giorno mi scrive e mi dice: ma non è che tu potresti venirmi a trovare al Maradona, perché sarebbe veramente una roba bellissima, figa, duettare con te il brano, e poi scegli una canzone che ti piace, mia, quella che vuoi, oppure cantiamo magari un'altra tua.
0: Gli hai detto, guarda, subito sì o ci hai dovuto
1: no,
0: pensare?
1: No, assolutamente, assolutamente. Ah, io sono un fan di Tiziano, ma la cosa che mi ha incuriosito e mi ha sorpreso tanto è quando sono andato al Maradona, lui si è fatto trovare con il mio primo album nuovo, cioè targato 94, e lui fece la fila in quei, naturalmente, firmacopie, adesso non mi ricordo dove, perché anche perché non aveva ancora iniziato la sua carriera, e lui era in fila per la firma, solo che non riuscivo naturalmente nell'impresa, e quindi io ho dovuto firmare. C'era l'altro giorno in una storia sua che io ho ripostato.
0: Cosa meravigliosa,
1: bellissima, sì.
0: E cosa rispondi a chi ti ha criticato a chi ha criticato Tiziano per questa scelta?
1: E vabbè, purtroppo che gli posso, cioè, ma mo ce ne facciamo tutti quanti una ragione, non mica posso piacere a tutti, come dice una cosa che gira
0: certo.
1: È un meme che gira, altrimenti nascevo cioccolata, no? Va bene così, guarda, che devo fare,
0: come si dice proprio a Napoli, con due T. Allora, sentiamo un altro commento.
2: Loro hanno Bad Bunny, noi Sal Da Vinci. No vabbè, qualcosa è andato storto.
1: Questa mi ha fatto sorridere. Però ho letto anche qualche commento. A me mi fa sorridere tutta sta roba qua.
0: Lo vedo.
1: Sì, mi fa sorridere.
0: E c'è qualcosa che invece ti fa arrabbiare?
1: Io voglio, non mi fa arrabbiare niente. Cioè, lo voglio dire, faccio proprio st'appello.
0: Dillo.
1: Scrivete qualsiasi cosa. A me proprio a massimo posso sorridere. L'unica cosa che mi ha fatto un pochino è stata una roba di una, ma non voglio entrare in merito, dove mia madre ci è rimasta male. È l'unica cosa che mi ha fatto.
0: Ma tua madre va a leggere i commenti? Legge
1: ma
0: anche.
1: Ma gliel'hanno fatto leggere. Mamma non è che le legge, non sa usare delle. Mamma dice tipo schiaccia il pulsante della regista. Noi abbiamo un gruppo di famiglia, per cui ti puoi mettere in contatto anche attraverso una chat. Per cui mia mamma spesso e volentieri sta lì, appiccica una roba, il ditino là sopra, e io sento mamma mentre cucina, mentre fa i buoni piatti. Mamma, poi la dobbiamo chiamare, mamma, attenzione che ma io non so se fa niente. Ecco, non tucco il telefono, che secondo me è una delle cose buone.
0: Cosa tenera.
1: No, assolutamente.
0: Però c'è rimasta male, e quindi il fatto che lei
1: c'è rimasta male è una roba, perché andò in TV.
0: Questa cosa
1: rimbalzò in TV e dice,
0: quindi di riflesso ha colpito tantissimo anche te.
1: È stata l'unica cosa che poi di quello che scrivono, signori.
0: Vabbè, no.
1: Io di quello che proprio vorrei dire una cosa, secondo me al di là di Saldavinci, in generale, io credo che chi commette una roba del genere, che non sanno che se vengono rintracciati quella cosa è una roba che si beccano una bella denuncia.
0: Sì, c'è
1: una
0: la polizia
1: legge.
0: Postale che lavora apposta per
1: ma
0: questo.
1: Ma la storia è, secondo me, chi scrive fa del male e lo fa anche in questo modo, perché non è che fare del male è solo agire con magari ti vedo vis-à-vis e ti dico una parolaccia.
0: No, ma magari vis-à-vis
1: offendo,
0: non te lo dicono.
1: Magari ti, o ti meno. No, quella roba lì, per uno che non è preparato, stai facendo del male.
0: Molto,
1: quindi
0: molto
1: tu dovresti
0: male.
1: Essere tecnicamente curato, o quantomeno parlare con una persona che si occupa di questo e ti fa sfogare, così elimini un po' di tossine dal tuo fisico.
0: È tutto un argomento serissimo che merita grande attenzione, ma noi continuiamo e sentiamone un altro.
2: La canzone perfetta per l'italiano medio. Matrimonio, Dio, famiglia, poi tutti cervi. Ma va bene così.
1: Beh, questo è un altro argomento bellissimo, l'italiano medio. Io sono un italiano basso, medio basso, e sono orgoglioso di esserlo.
0: Sui cervi invece che vogliamo dire?
1: Sui cervi, guarda, non mi fa dire altro, perché non è l'italiano medio, perché poi l'italiano alto non può succedere questa cosa del cervo.
0: Non ha classi sociali, cioè, i cervi non hanno uno status di appartenenza.
1: Assolutamente.
0: Okay,
1: ma è anche vero che il matrimonio tradizionale, questi sono tutti quelli sì. che scrivono queste cose, che poi sono stati o hanno fallito il loro rapporto.
0: O sono stati traditi
1: e le sfogano così, che ci vuoi fa?
0: Va bene, quindi fatevi una vita che sia felice. E abbiamo l'ultimo commento.
2: È nato a New York, ma non sa l'inglese.
0: Ma vogliamo dirla una volta per tutte che la storia dell'inglese?
1: Bene, io sono nato per caso a New York perché mio padre si trovava lì per un tour, mia mamma lo raggiunse e io sono nato lì. Poi sono tornato in Italia, io ho dedicato la mia vita a quelli che tutti conoscono e non ho avuto, naturalmente ogni volta che vado fuori poi torno a casa e inizio e continuo ancora a dire magari uno mi fa una domanda mi rendo conto, dice basta con sta roba, però sì, non ho avuto la possibilità. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È come uno
0: storia.
1: Che nasce qui magari di un'altra nazionalità, vive in Italia e non impara magari lo sri lankese, va in Sri Lanka e viene lanciato dal balcone.
0: Basta con questa storia, chiudiamola,
1: che vuol dire?
0: Una volta per tutte. Va bene.
1: Poi tra l'altro in Italia abbiamo una percentuale così alta che tutti parlano l'inglese.
0: Proprio qui no. Quindi, comunque Sal, bravo, perché hai approcciato col sorriso e quindi ci piace molto. Diamo anche un insegnamento a chi invece, a differenza tua, non la vive così bene.
1: No, guardi la vita proprio benissimo. Cioè,
0: si vede, si è percepito. Allora, adesso invece ascoltiamo Per Sempre Sì.
1: Certo,
0: dai,
1: attenzione ai matrimoni
0: tu.
1: Tradizionali però,
0: Vai, annunciala tu, su Radio Kiss Kiss.
1: Su Radio Kiss Kiss, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
0: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Dracula nella mattinata di Radio Kiss Kiss. Buona domenica, io sono Adriana Petro, con me c'è sempre Sal Da Vinci. Come stai? Stiamo facendo una bella chiacchierata, no?
1: Sono molto fresco.
0: Ogni riferimento al condizionatore è puramente casuale. Allora Sal, prima abbiamo ascoltato Per Sempre Sì e la canzone è dedicata a tua moglie e all'amore in generale. E in tanti anni di matrimonio...
1: Ma chi ha detto questa cosa? Ma non è dedicata all'amore, a tutti quelli che naturalmente nella vita fanno delle promesse e le fanno in modo serio.
0: Ok, quindi, rispettandole, portandole
1: avanti.
0: E
1: imparano il mestiere dell'amore, che l'amore è un mestiere che va frequentato. Lo dico anche in una canzone di questo album.
0: Certo.
1: Quindi ma è l'amore universale.
0: L'amore universale. In tanti anni di matrimonio, da qualche parte probabilmente ha lasciato intendere che ci sono stati dei momenti difficili.
1: Ma sai, non siamo la coppia del mulino bianco, ci sono stati dei momenti.
0: Come si affrontano i momenti
1: di tensione? La comprensione.
0: Quando c'è sempre l'amore.
1: La comprensione, il rispetto e come dire, la resistenza che quella cosa vuoi che vada avanti.
0: È stato un momento in cui hai dovuto chiedere scusa?
1: Ma sì, lo faccio, non uso tanto la parola, ma i miei comportamenti parlano per me.
0: Senti, secondo te oggi l'amore è diventato più fragile, soprattutto nei giovani, nelle nuove generazioni, perché ci sono più tentazioni o perché si ha meno pazienza, si ha meno voglia di continuare o di resistere anche quando ci sono momenti difficili?
1: Ma queste sono cose che accadono quando non c'è l'amore. O magari si confonde.
0: E l'amore secondo te non va a scemare se ci sono dei problemi e se questi problemi poi non si ha la tempra di poterli affrontare,
1: Dipende che tipo di amore è. Se è un amore tossico va interrotto. Se è un amore invece che ha delle interruzioni, magari degli incidenti di percorso, se è amore, amore sarà. E quindi, però va, come dire, va alimentato.
0: Come si resiste alle tentazioni, Sal?
1: Come si resiste? Si resiste perché tu credi nel quella promessa che hai fatto e quindi
0: ci sono le tentazioni, no?
1: Sì, ci sono alcune, magari.
0: Oscar Wilde diceva: resisto a tutto meno che alle tentazioni.
1: Invece, lo so, ma difatti è così.
0: Dobbiamo resistere.
1: Ma difatti è così, è difficile resistere alla tentazione, però uno ci prova. C'è chi ci riesce, chi magari ci riesce a metà e chi non ci riesce
0: da
1: proprio.
0: Da chi dipende? Dal carattere, dall'educazione, dalla cultura, dal background familiare. Da chi dipende secondo te?
1: Ma innanzitutto l'amore quando ti invade, le tentazioni hai più forza per resisterle.
0: E questo è vero.
1: Quando invece l'amore non è un amore solido perché tu non lo rendi così tale, e allora purtroppo, ahimè, può capitare, è umano, ed è anche umano, no? Sbagliare è umano, perseverare forse un po' meno.
0: Se dovessi spiegare l'amore a chi non ci crede più, glielo spiegheresti con una tua canzone oppure con una tua esperienza personale, che magari puoi anche non raccontarmi?
1: Ma sai, ognuno di noi poi l'amore se lo spopazza a modo suo.
0: Poi
1: ognuno...
0: ci sono tanti disillusi, disincantati, no?
1: Assolutamente sì, però la mia esperienza può essere che appartiene solo a me, perché vuoi per il carattere, per l'educazione, e l'esperienza magari di un altro, ci sono delle dinamiche totalmente diverse, quindi non mi sento di dare un consiglio, fai così, non c'è un metodo.
0: E sceglieresti allora una canzone?
1: Beh,
0: la scegliamo insieme,
1: ti
0: lascio una canzone?
1: È bellissima, una poesia straordinaria.
0: Quindi per tutti i disillusi, per quelli che non ci credono più, facciamo così.
1: No, invece nell'amore bisogna crederci.
0: Però c'è chi ha avuto una delusione o chi è stato tradito, magari non ci crede
1: ma sai,
0: più.
1: Le delusioni,
0: è pieno il mondo.
1: Ma non è la delusione, tu se la vivi come fallimento, poi non fai lo step avanti. La delusione la vivi, la digerisci.
0: Te la godi, soffri,
1: perché così, e poi devi immediatamente rialzarti e andare avanti.
0: Mettiamo un altro tuo pezzo, che possiamo dire è la canzone grazie alla quale tu a 55 anni sei diventato famosissimo. È sbagliato dire così?
1: No, è vero. Sicuramente è una nuova vita in musica.
0: Una nuova vita.
1: Accadeva il 14 giugno del 2024.
0: E allora, su Radio Kiss Kiss, Sal, annunciala tu, mi piace fartela annunciare.
1: Rossetto e caffè, Sal Da Vinci, a Radio Kiss Kiss.
0: In Fuori Tutto.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: follia.
1: Rossetto e caffè, Sal Da Vinci che è qua accanto a me, ci siamo fatti un sacco di risate a microfoni spenti. Allora Sal, adesso ti chiedo di pensare ad una canzone, magari non tua, e che vuoi dedicare a qualcuno. Quale sarebbe la canzone e a chi la dedichiamo?
2: Bene, prima ti ho spiegato com'è andata la mia ospitata al Maradona da Tiziano Ferro, che poi sono diventati comunque amici.
1: Certo.
2: Stiamo costruendo il mondo dell'amicizia.
1: Bella, bella questa.
2: E praticamente io ho scelto di cantare con lui e di duettare con lui, il regalo mio più grande. E questa canzone la voglio dedicare alla famiglia.
1: Mm-hmm.
2: Ovvero, non parlo solo della famiglia tradizionale, perché per me due persone che stanno insieme e si vogliono bene e si sono scelte, per me è già famiglia.
1: È già famiglia. E al
2: quindi
1: di là alla dei
2: famiglia,
1: figli, dei nipoti e di tutto quanto.
2: Assolutamente, la famiglia.
1: Ok, la
2: è una canzone bellissima.
1: Alla famiglia. Tiziano Ferro, il regalo più grande è la dedica che Sal Da Vinci fa a tutti coloro che si sentono famiglia, al di là di ogni schema possibile.
2: Il regalo più grande, Tiziano Ferro.
3: Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad. Come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, lui oramai vuole stare qua con me, con noi, eh? È vero?
1: È
0: ti
1: bello.
0: Stai trovando bene?
1: È bello, guarda, io mi emoziono. Poi dall'altra parte ci sono i tuoi amici che mi, non so, mi fanno eccitare perché dicono, raccontano delle barzellette meravigliose.
0: Io non conoscevo la tua vena comica. Tu sei veramente uno showman.
1: Comico.
0: Comico.
1: Sì, io ti ringrazio del complimento, preferisco continuare a fare la musica così come la faccio.
0: Sei molto divertente. Allora, Sal, tu piaci molto alle donne.
1: Ma questa da dove escono queste
0: battute? Aspetta un attimo,
1: ho capito che è una battuta. Ma da dove esce tutto
0: no,
1: questo?
0: No, lo so, tutto quello che dico è perché è fonte certa e scientifica.
1: Ma guarda.
0: Allora, tu piaci molto alle donne, ti piace molto piacere alle donne.
1: Ma quindi praticamente ti piaccio, quindi stai facendo una dichiarazione.
0: No, allora.
1: C'è Luca a casa, C'è Luca, anzi facciamo un appello a Luca, Luca caro.
0: Luca.
1: Allora voglio dire questo cammino bellissimo d'amore, quindi ho chiesto anche alla tua dolce metà, perché voi magari questa cosa di celebrare il matrimonio, magari avete un'idea diversa
0: e lei mi risponde no.
1: E dico, ma fammi capire.
0: Sognavo l'abito bianco.
1: Aspetta, le darà la pensione. Cioè fatelo perché è una bella cosa, avete un figlio meraviglioso.
0: Esatto.
1: Ho fatto l'appello, perfetto.
0: Bravo. E ti vogliamo al matrimonio. E ti farò sapere. Allora, vedi com'è bravo anche a depistare. Da chi accetteresti un invito a cena? Idealmente, quindi Paola, stai tranquilla, idealmente.
1: Ah, da chi accetterei?
0: Ovviamente donna, eh.
1: Ah, ok.
0: Un invito a cena.
1: Perché voi avete sempre la stessa roba nel cervello.
0: Nel cervello.
1: Purtroppo.
0: Tu
1: chi
0: no,
1: va
0: eh?
1: A cena, magari si fa una cena con una donna.
0: Beh, sì.
1: E allora si allude sempre che poi.
0: Una bella cena, un po' di vino, insomma, non so se bevi, però che ne so.
1: No, io non bevo.
0: Non bevi?
1: Non bevo, cioè nel senso, non è che non bevo perché non mi
0: però
1: piace.
0: Però rispondi alla mia
1: però
0: domanda.
1: Quel giusto, perché mi fai rispondere a questa cosa?
0: Dai,
1: voglio
0: invito a cena.
1: Diversare,
0: siamo
1: ma niente,
0: nel mondo ideale. Da chi accetteresti un invito a cena? Me la devi dire.
1: Allora, una simpatica che è una persona che veramente amabile, Sabrina Ferilli. Sì.
0: È un'icona.
1: Sì, sì.
0: Della
1: lei
0: sessualità,
1: molto,
0: lo è tuttora.
1: Mo' a fare un'ingoppa la sensualità.
0: Vabbè,
1: no, sto parlando
0: capito,
1: come simpatia. Una donna veramente piacevole. Cioè, una donna veramente che ha anche un peso come non un peso fisico, ma un peso nel viaggio suo della vita.
0: Però
1: mi piace come persona.
0: È molto simpatica.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Perché lei sta aspettando, dici che è molto buona.
0: No.
1: Se dico che è molto
0: Sabrina
1: buona,
0: Ferilli
1: tu sei più contenta.
0: È simpatica, non c'è.
1: È simpatica, è una bella donna.
0: Bella donna.
1: È una brava donna.
0: Ma lei è una molto autoironica, insomma, è una piaciona. È una.
1: Poi
0: Sabrina Ferilli. Una domanda che non ti hanno mai fatto e che alla quale però ti sarebbe sempre piaciuto rispondere.
1: Guarda, mi hanno fatto qualsiasi domanda.
0: Esatto, proprio per quello.
1: Ma ce n'è una che
0: non ti hanno mai fatto? Pensaci qualche secondo perché non abbiamo più tanto tempo.
1: Ah, che tipo di slip uso?
0: Quello lo sappiamo oramai.
1: E allora?
0: Posso fare pubblicità oramai?
1: Abbiamo anche visti.
0: No.
1: Ma che facciamo? Madonna mia, che hai visto? Ma non è vero.
0: No, si vede il bordino.
1: Ah,
0: qua.
1: Il bordino. Si vede perché i pantaloni
0: già metto.
1: Ma come si fa?
0: Sì,
1: come si deve fare? Luca, stai tranquillo, non ti preoccupare.
0: Tutto a posto.
1: Non ti preoccupare, tu non ti devi preoccupare di media, preoccupare di quelli che stanno dall'altra parte. No, una domanda che non mi è stata mai fatta. E sai, non lo so, falla adesso. Hai capito?
0: Ma come sapessi quante vorrei fartene di domande.
1: Una, il tempo non c'è e quindi una.
0: Abbiamo il tempo.
1: In difficoltà, l'avete vista?
0: No, non mi hai messo in difficoltà.
1: Allora fammi una domanda.
0: No, non mi hai messo in difficoltà. Allora, sei già arrivato al tuo picco massimo di guadagno oppure vuoi guadagnare ancora di più per fare cosa?
1: Ma chi te l'hai detto a sto picco massimo?
0: Ma che domanda sono? Io occhio e croce, mi basta guardarti un attimo, dare uno sguardino, insomma, qua e là, per notare.
1: Vabbè, ma queste sono.
0: Insomma, luccichi qua e là, ma niente di che.
1: Dai, ma che cosa? Dai. Ma mica questa, che da ricco sta roba. No.
0: Sicuramente non è da povero.
1: Ho capito, ma sono pure 50 anni che lavoro.
0: A 50... Però è il picco massimo o vuoi, diciamo, arrivare qualcosa per cui... Perché desideri qualche altra cosa. Di materiale, restiamo ovviamente sul campo
1: allora, sicuramente
0: veramente materiale.
1: No. Allora, Allora, dal punto di vista, ho avuto la fortuna nella vita di spendere il tempo giusto,
0: okay,
1: per costruire anche qualcosa per i miei figli,
0: mm-hmm,
1: nel senso che io ho avuto il piacere e la fortuna di comprare una casa a mia figlia, a mio figlio, e prima a loro e poi l'ho comprata io. Se questo vuol dire...
0: Vuoi una figlia adottiva?
1: No, però ho avuto, però ho pensato ai miei figli per farli stare bene.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Mi stavo proponendo come figli adottivi.
1: Se mi chiede si tengo i soldi, ma no, perché sono tutto a mutui da pagare.
0: Va bene, è una cosa bella
1: perché
0: non
1: ti
0: chiediamo soldi.
1: Se poi vuoi partecipare ai miei 3 mutui, e allora io sono veramente molto disposto.
0: Io invece voglio ringraziarti perché ci siamo molto divertiti. Grazie per essere stato qui con
1: me, grazie
0: per essere stato qua a Radio Kiss Kiss. Torna quando vuoi, questa è casa tua.
1: Grazie veramente di cuore dell'ospitalità. E grazie per l'ultima domanda che tu hai generato. Vai giù.
0: Non se ne vuole andare, lo dico io.
1: Ciao.
0: Non se ne vuole andare.
1: Ma no, non è vero, me ne voglio io. Ma
0: Michael
1: state facendo
0: congelare.
1: Tengo i piedi che. Ma pare
0: Santa
1: che la
0: Vinci.
1: Ci mi si.

0: fuori tutto, il Listo di Kiss dal 79, Michael Jackson ed è Off the Wall.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

13 in punto, io sono Benny, come ogni domenica tra le 13 e le 15. Non è domenica senza Kiss Kiss con Luigi Fischetti, che saluto e ringrazio in regia. Ci manca il costumino, il telo e l'infradito, ma partiremo tra poco salutando tutte le persone che stanno celebrando l'oggetto cult di questa domenica, di questo 5 luglio, ovvero del costume a due pezzi, perché oggi è la giornata mondiale del bikini e tanti lo stanno celebrando sfoggiando appunto una bella abbronzatura, magari immergendosi in questo momento in un'acqua magari freschina, con il sottofondo giusto, quello di Radio Kiss Kiss. Subito Noemi, tu cosa fai stasera? Radio.

Beh, una domenica preziosa che va celebrata anche con lo zaffiro Sapphire, con la voce di Ed Sheeran, Gary Go e Noemi, la tripletta delle 13. Buona domenica 5 luglio a tutti da Benny. Benvenuti su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Qualcuno magari indossa in questo momento un bikini color zaffiro, questo blu bello intenso, e sta celebrando la giornata mondiale del bikini, che ricorre oggi. 80 anni e non sentirli, perché il bikini festeggia quest'anno 80 anni, spegne 80 candeline. È stato presentato ufficialmente il 5 luglio del 46 da un sarto francese, tale Louis Reard, che brevettò questo costume a due pezzi che risalta il décolleté, enfatizza il décolleté, lascia la pancia scoperta. Chiaramente prime modelle, prime concorsi di bellezza negli anni 50, poi tante dive del cinema lo hanno reso un cult e liberato soprattutto da tanti pregiudizi e restrizioni, perché all'epoca indossare il bikini era quasi un reato. Svergognata! Come osi lasciar la pancia scoperta e mettere in mostra il tuo décolleté? E invece in effetti oggi è molto gettonato e diffuso. Buon bagno, buon relax con il bikini e con Radio Kiss Kiss.

testa gira, vabbè, il mio animo da animatore turistico ogni tanto emerge, soprattutto con queste canzoni molto reggaeton come questa, La testa gira, l'una e 13 minuti appena suonata su Radio Kiss Kiss. Dicevamo del bikini che festeggia oggi gli 80 anni alla sua creazione, 5 luglio 46, ovviamente ci sono voluti tanti anni, infatti già il nome che richiama l'omonimo atollo nelle isole Marshall, dove all'epoca gli Stati Uniti effettuavano test nucleari, perché è stato un brevetto, insomma è una novità dagli effetti dirompenti come quelle delle esplosioni. Ci sono voluti almeno 15 anni per far accettare i bikini almeno negli Stati Uniti d'America, proibiti prima, hanno iniziato poi a prendere piede col

cinema, soprattutto grazie a quelli entrati nel mito indossati da Brigitte Bardot e da Ursula Andress, anche se c'è da dire che alcuni mosaici rinvenuti in una villa vicino Piazza Armerina, siamo in Sicilia, ritraggono delle atlete in costume a due pezzi, quindi è un'invenzione volendo romana e in origine dunque non veniva indossato per andare al mare ma per attività sportive. In ogni caso il bikini è un costume che ha lasciato il segno.

0: Chissà te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chissà te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss kiss.
3: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Yes, yes.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Kiss Kiss.
17: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
18: La musica più bella. Suona solo.

a Partenope, che poi ha dei chilometri di costa molto ma molto suggestivi. L'Italia ne ha quasi 8000 chilometri di costa e spiagge da sogno, alcune tramite recensioni fatte da turisti, esperti del settore, riviste specializzate, sono entrate davvero in quella che è la lista delle spiagge da sogno italiane. Visto che abbiamo aperto la puntata con il bikini, che festeggia oggi 80 anni, mi sembra giusto, ecco, abbinare al bikini la cosa essenziale, le spiagge e il mare. La più gettonata in assoluto è la spiaggia dei Conigli, e quindi salutiamo tutte le persone che sono in quel di Lampedusa. Ieri c'è stato anche il Papa, avete visto il video, il soffio di vento che ha fatto volare praticamente la calotta, non so se si chiama diversamente in gergo tecnico, al Papa mentre appunto scrutava l'orizzonte. Bellissima, bellissima, bellissimo momento. Poi anche Cala Golorizé nel Golfo di Orosei, che è un paradiso naturale in terra, si arriva attraverso un sentiero panoramico di circa 3 chilometri, e poi anche Cala Mariolu sempre in Sardegna con ciottoli bianchi, acqua chiaramente trasparente, fondali perfetti anche per lo snorkeling, ma non solo. Ecco, tra poco altra passeggiata tra le spiagge più iconiche del nostro paese. Ora c'è Madonna.

Leonardo con Rainier Sonnefield. E sta il Loco Loco alle 13.31 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Tanti segnalano anche la Puglia con Marina di Pescoluse, le Maldive del Salento tra le spiagge più belle del nostro paese. Poi fare una classifica delle spiagge più belle è un'operazione impossibile e anche credo inutile, perché poi ognuno ha magari nel cuore una spiaggia che può essere anche non la più bella in assoluto, ma la spiaggia che ricorda qualcosa. Ecco, io personalmente ricordo Cave di Pomice, che è una spiaggia che attualmente non è neanche più balneabile in quel di Lipari. Quindi se penso alla mia adolescenza, i momenti più belli della vita legati a una spiaggia, penso subito Cave di Pomice in quel di Lipari, Isole Eolie. Tra le spiagge comunque meglio recensite anche dagli addetti ai lavori in Italia, oltre a Cara Mariuolu, abbiamo già parlato di Cala Golorize e della spiaggia dei Conigli, anche Baia del Silenzio, e siamo a Sestri Levante, un piccolo gioiello della Liguria, Tropea, ecco, e Capo Vaticano, insomma quella zona lì, con soprattutto la spiaggia ai piedi della Rupe di Tropea, che regala anche uno degli scorci più iconici del Sud Italia. E poi tanta Puglia con Baia dei Turchi, Marina di Pescoluse, insomma, e tante altre località italiane che sono davvero un orgoglio, ecco, nostrano.

Fabri Fibra, nonostante il titolo provocatorio, la canzone usa il mondo della notte e degli eccessi come metafora per raccontare un amore tormentato in cui la persona amata diventa l'unica vera antidroga, che è il titolo del singolo di M.

0: Subisci Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Subisci Electric, il piacere del clima ideale.
1: Tra le domande più gettonate di questi giorni c'è: che tempo farà nelle prossime ore? Proviamo a darvi una risposta certa con Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione in ulteriore rinforzo in questa prima domenica di luglio. Nel pomeriggio il sole splenderà ovunque sull'intero territorio nazionale. Davvero pochi disturbi, qualche acquazzone è possibile solo sulle Alpi orientali. In serata e nella prossima notte, tempo stabile su tutta l'Italia con rovesci possibili solo sulle Alpi confinali dell'Alto Adige. Temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss Kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Kiss, kiss.
6: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza. Kiss, kiss.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Kiss
3: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
11: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Kiss,
13: kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.

vocione, quello di Alex Warren con Fever Dream, per chiudere il discorso bikini, spiagge più belle italiane. Chiudevo il discorso con le acque, ovvero le acque pulite. In Europa ci sono acque pulite, insomma sono state monitorate da un punto di vista proprio batteriologico, anche se l'Italia in questa classifica è fuori dalla top 5. L'Italia si piazza all'ottavo posto con quasi il 90% dei siti valutati come eccellenti. Sul podio dove sarebbe il mare, ecco, a livello proprio batteriologico più pulito in assoluto? Per quanto riguarda l'Europa, sul podio c'è al terzo posto la Bulgaria, al secondo posto la Grecia, ma a guidare la classifica però c'è Cipro, che è l'unico paese a ottenere il massimo risultato, cioè il 100%. Tutte le acque monitorate hanno ricevuto una valutazione di qualità eccellente, quindi l'isola di Cipro è al vertice europeo per la balneabilità, e si parla proprio di pulizia proprio delle acque in senso assoluto. L'Italia con quasi 90%, ottavo posto, tutto sommato poteva, considerando il quadro, poteva andare molto molto peggio.

0: po' come la temperatura. High, alta, c'è James Blunt nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Direi alto come il momento di commozione e di emozione nel vedere papà Eros accompagnare mano per mano la figlia Aurora Ramazzotti ieri durante il suo matrimonio. Tanta emozione anche perché poi Aurora Ramazzotti ha davvero fatto un regalo a Goffredo, al marito, davvero desueto, particolare, emozionante. C'è un EP che è uscito poi peraltro a mezzanotte. Aurora Ramazzotti ha scritto 4 canzoni inedite che ha cantato durante il matrimonio, dedicandole proprio al marito, che vanno a ripercorrere la loro storia d'amore. Infatti si parte con Sale e lacrime, per insomma un periodo di distanziamento che la coppia ha subito qualche anno fa, poi un giorno di festa, ovviamente beata ignoranza, a Piazza Wagner, che è una piazza milanese dove Aurora viveva all'inizio della loro storia, e poi ha reinterpretato un classico di Raff, che è proprio la colonna sonora della loro storia d'amore, che è Infinito, ed è una canzone meravigliosamente bella. Auguri agli sposi e complimenti a papà Eros.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Non so se voi credete nel karma, io sì, e questa canzone ne è una prova provata, perché originariamente era stata offerta a Cliff Richard, che non la registrò, persino a Donna Summer, che la tenne lì per un paio d'anni senza mai registrarla. A inciderla fu nell'84 Tina Turner, e divenne il simbolo della sua carriera, il singolo di maggior successo in assoluto di Tina Turner, donna più anziana nel 84 a conquistare la vetta della classifica, 3 Grammy Awards. Peraltro il titolo di questa canzone è stato anche scelto come titolo per il celebre film biografico su la vita della fantastica

Kiss da Benny che vi parla, lo farà fino alle 15. Non è domenica senza Kiss Kiss e non è domenica anche senza parole nuove, che io non adoro, soprattutto quando sono parole estere, però sono parole con cui dobbiamo fare i conti un po' tutti. Toccheremo due argomenti in questa seconda parte del programma: la Skillcation e i Dopamine Sites. Luigi Fischetti in regia, hai mai sentito parlare di Skillcation e Dopamine Sites? Niente, ne sentirei parlare tra qualche istante. Subito la musica più bella, una tripletta per voi, Summer Beyoncé, subito. Buona domenica con la voce di Saif.

lo sfascia famiglie, c'è Sunburn con Homebreaker, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss alle 14.10 di questa domenica 5 luglio. Dicevo che tra i termini c'è anche Dopamine Sites, che è tornato in auge in questa settimana. Sarebbero i siti che danno quella scarica di adrenalina e dopamina, ovvero i siti dove noi acquistiamo le cose online. Ora non so quanti articoli, quanti oggetti acquistate online, c'è chi acquista in modo compulsivo, ma proprio premere acquista, ma già mettere un articolo nel carrello farebbe bene al cervello, perché il cervello avrebbe una sorta di, ecco, effetto dopamina da questo punto di vista. E per ridurre i disagi di chi fa questi acquisti compulsivi, in Corea del Sud, in questo caso si parla di una vera e propria malattia per qualcuno, si è ricorsi a degli stratagemmi, e parliamo appunto dei dopamine sites, che piacciono molto ai giovani. Cioè non si acquista nulla, cioè tu prendi l'articolo, lo metti nel carrello, lo compri, a casa non arriva nulla, chiaramente non spendi nulla, però già il fatto di aver simulato un acquisto fa bene, e così si evitano, insomma, conseguenze negative per gli acquisti compulsivi. In Corea va molto forte, chissà che non arrivino anche in Italia questi dopamine.

0: e di auto. Io vi ricordo che ogni viaggio ha bisogno di buona musica e della giusta compagnia. È il Kiss Kiss Way 2026, viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo, il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni. Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto. Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive all'ultima tappa di Pescara. DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss, kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €3,89. Scopri di più su conad.it.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
8: Suona solo

Sorry, scusa, lo sento. Ci sono i pinguini tattici nucleari nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Trend per quest'estate 2026. La parola di quest'estate è Skillcation. Se non l'avete ancora sentita, vi spiego io banalmente cos'è. È da skill, ovviamente adesso quando ti candidi e redigi un curriculum vitae, scrivi subito le tue skills, cioè le tue abilità. Vuol dire che non è più un'estate fatta di relax, cioè il dolce far niente, la bellezza di prendere il sole, fare il bagno, staccare la spina e non pensare a nulla. Ma tanti italiani e non vogliono imparare nuove cose, sviluppare nuove competenze durante il periodo delle vacanze estive. E quindi chi ottimizza ogni momento libero lo sfrutta facendo cose tante: apicoltura, chi si dedica a un corso di ceramica, giardinaggio, cucina, yoga, pilates, chi cerca di imparare nuovi termini o una nuova lingua, o addirittura preparare i drink che per una vita abbiamo soltanto ordinato e assaggiato. Se vi serve un tutorial sul gin tonic, io mi posso assolutamente candidare. Quindi anche tante strutture ricettive, hotel, villaggi, insomma residence e resort, si attivano con laboratori e corsi dedicati per aumentare le skillcation dei propri ospiti. Ma non è così bello stare in vacanza e non fare assolutamente nulla, dico.

5 della mañana, io arrivo a dire Manu ciao con Karol G, viajando por el mundo, si viaggia per il mondo in estate, vacanze, però qualcuno vuole approfittarne per imparare cose nuove, di fatto abbiamo parlato che è molto gettonato in questo momento il fenomeno della skillcation, ovvero acquisire nuove competenze proprio in estate, qualcuno scrive anche vorrei imparare a fare il sommelier, ma proprio d'estate devi imparare, cioè puoi imparare da settembre in poi, l'estate io credo che sia insomma un momento davvero di relax totale, chi non ha scelta in questo caso sono gli studenti, le persone che non hanno scelta, perché ritorna l'annosa questione, ma questi compiti per le vacanze sono davvero essenziali, servono davvero a tanto, si esprimono sempre pedagogisti, insegnanti e famiglie tra i favorevoli, perché chiaramente sviluppa l'autonomia, consolida le conoscenze, il cervello si mantiene allenato anche in estate, i contrari perché c'è proprio un rischio di rifiuto, tensioni in famiglia, la mancanza di un vero e proprio riposo, insomma io sono per la parte di quelli che credono che i compiti per le vacanze non si debbano fare, ma non siamo a questo mondo tutti uguali, appunto tout le même, cioè Stromae.

Tuslimem. Ecco che per chi vuole imparare nuove lingue, il Belgio potrebbe essere una meta ideale, perché il Belgio è città da dove arriva Stromae, ha tre lingue ufficiali: il tedesco, l'olandese e appunto le français, il francese. Tuslimem con Stromae, che è un disco che ci porta alla novità di quest'ora, un Radio Kiss Kiss. Da un lato il DJ italiano più ascoltato al mondo, all'altro un pioniere della musica urban e un inno generazionale racchiuso in un verso: non devi credere a chi ti tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: mia.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Kiss, kiss.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss.

The Bausa con Magnetic, tra le canzoni più belle di quest'estate 2026. A proposito di canzoni belle, live da Torino a Baia Domizia, passando per Viareggio, abbiamo attraversato l'Italia. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale sabato prossimo, 11 luglio. Tutti, e dico tutti, allo Stadio del Mare, grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara. E se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni anche il giorno prima, il 10 luglio dalle 10 del mattino. È aperto il nostro Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per lo show dell'11 luglio, con, tra gli altri, dico solo qualche nome: Pinguini Tattici Nucleari, Clementino, Marco Masini, Sal Da Vinci, Gemelli Diversi e tanti altri ancora. Per tutte le info vai su kisskiss.it. Posti limitati e ingresso gratuito.

0: Clint Eastwood con i Gorillaz nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, band costituita da personaggi animati fittizi. E a proposito di cose animate, c'è davvero una cosa strana che arriva chiaramente dall'America, perché per il 19 novembre c'è un boom di ferie e di permessi già richiesti dai lavoratori, tanto che alcune aziende hanno già deciso ad oggi di chiudere battenti per il 19 novembre. Voi direte: perché in massa gli americani si assentano il 19 novembre? Perché è prevista l'uscita di GTA 6 e quindi le persone vogliono giocare fin dal giorno 1, cioè dal day one, e quindi in tanti già sono in malattia, ho una visita prenotata, non posso venire, tante aziende dico tanto vale chiudere, che poi questo gioco costa $80 versione standard, $99 la versione quella premium. Insomma, GTA sta, credo, per gaming too astronomical.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
4: Saluto la piccola Chiara, giovane ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, che con la sua famiglia è in direzione Napoli per l'inizio delle vacanze. Saluto e ringrazio Luigi Fischetti. Inizio di cosa? No, di un bel pomeriggio con Stefano Piccirillo. Tre ore, io tutto il weekend. Abbraccio e saluto il mio amico Stefano. Vi lascio con un History Kiss che ha una novità per l'epoca: l'uso del talk box, ovvero uno strumento che modifica il suono della chitarra e della tastiera tramite la bocca. Cori che hanno accompagnato il rilancio degli Heart, Wind and Fire all'inizio degli anni 80 con la disco funk di Let's Groove. Noi ci sentiamo il prossimo fine settimana e da Benny, kiss kiss a tutti!

Quando vedi un ragazzo di 25 anni ballare Earth, Wind & Fire nell'estate 2026, perché gli 80 resistono a imperitura memoria. In realtà questa fu una vera e propria evoluzione musicale della band di Maurice White e Philip Bailey alle voci, perché inserirono per la prima volta con la nuova decade dell'epoca anni 80 la musica elettronica rispetto al funk e alla disco. Questa è la nostra storia.

calcio, Formula 1, Wimbledon, i vostri spostamenti, la vostra spiaggia, scoglio preferito e non soltanto, anche la domenica divanata, la domenica al lavoro, insomma tutto il popolo e la community di Radio Kiss Kiss che si riunisce sabato e domenica dalle 15 alle 18, facciamo io, tu e il weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Cominciamo con la musica più bella, ad esempio ritrovare Lady Gaga e Doci, ritrovare Francesco Gabbani con Summer Funk, partire subito e divertirsi.

0: all'improvviso non senti più i brividi di freddo, ma di freddissimo. Se sei all'interno della macchina con l'aria condizionata, ancora peli dritti, soprattutto per questa canzone che è meravigliosa dei New Radicals, estate 1998, You Get What You Give. Nella musica più bella, io, tu e il weekend, quante emozioni. E senza aria condizionata all'aperto ieri, lo spettacolo, il live tanto atteso di Ultimo, è stato un grandissimo successo. Saluto i 250.000 che sono stati intrattenuti anche dai nostri Marco e Raff da Radio Kiss Kiss, con Joski in regia, in console, su un palco incredibile. È stato un bagno di folla e tanti stanno rientrando soltanto adesso. Devi dismettere la tenda, sei stato lì una settimana, qualche giorno aspettando Ultimo. Davvero una stand up per tutti. J-Ax torna con IPA, IPO, però anche no.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
2: 1, 2, go!

state anche con J-Ax. Volevo salutare gli eroi, li definisco così, gli automobilisti alla guida, ascoltando la radio alle 15:15 domenica pomeriggio. Per voi, come sempre, come per tutti, il 347 490 0042. Nella notte si gioca ai mondiali il match tra Messico e Inghilterra. L'Inghilterra deve sfidare i padroni di casa, deve sfidare l'altitudine, e c'è un rimedio davvero inedito per molti per combattere l'altitudine, perché anche Tuchel, il commissario tecnico, ha consigliato ai ragazzi l'utilizzo del Viagra. Sì, il Viagra utilizzato per stare meglio, come si dice, in altitudine, ma non fraintendetemi, quell'altitudine proprio sopra il livello del mare, non sopra come valore assoluto. E la notizia chiaramente ha fatto il giro del mondo, però è un rimedio che non va a sfociare nel doping, cioè il Viagra per giocare a calcio ad alte latitudini, oltre 2000 metri. Sapete benissimo qual è la situazione anche ambientale che aspetta i ragazzi dell'Inghilterra nel match di questa notte, ora italiana alle 2.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. La amo.
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie, Octopus, di esistere.
12: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Giovanni, quello del facciamolo lento, dai, in ossessione con la nuova che è già una grande hit globale. Stiamo parlando di Samurai J con Flamenco Paranoia. Si fanno sentire e vedere via WhatsApp i primi amici della domenica pomeriggio che ascoltano Io, Tu e il Weekend in spiaggia. Senti qua cosa ci hanno mandato da Condufuri Marina. Questa è la spiaggia in questo momento in tempo reale. Spiagge con poca gente, fatevi avanti, un po' difficili da trovare, ma tanti gli ascoltatori che hanno trovato il loro atollo ascoltando la musica più bella, Io, Tu e il Weekend. Oggi è il 5 luglio, beh, chi se ne frega, diresti tu all'ascolto, perché già lo so, però il 5 luglio 1984 più di 70.000 tifosi del Napoli accolgono il nuovo arrivato, un certo Diego Armando Maradona, che si presenta allo stadio, presentazione del calciatore, ti immagini 15.000, 20.000 persone, stadio strapieno, occhi strabuzzati alla Schillaci da parte di Diego Armando Maradona. 42 anni dopo, l'impianto sportivo, sapete, si chiama esattamente come colui che ha cambiato il calcio in questa città, ma in tutto il mondo, il più grande di tutti. Il classico paragone sempre eterno tra Maradona e Pelé ci porta a parlare anche di una sfida mondiale che riguarda il Brasile questa sera, e devo dire un ottavo di finale incredibile alle 22, cioè Brasile-Norvegia. Partitone, cosa hanno fatto in Brasile tutte le chiese brasiliane? Sapete che c'è la più alta percentuale nel mondo di cattolici in Brasile, hanno spostato l'orario della messa perché c'è la partita. Questo per dirvi l'importanza tra sacro e profano di calcio e fede in Brasile. Ore 22 italiane, infatti c'è Brasile-Norvegia. Ora invece c'è Gavin DeGraw con Chariot.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

e spegne l'aria condizionata, il disco finisce così. Può succedere questa Can't Stop the Feeling cantata così, ma intitolata invece Good Luck Baby. Settembre ci parla del love bombing, mi piaci per 2 settimane, poi la sparizione, tutto raccontato appunto in 2 settimane.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Yes, yes.
9: Hey! Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Yes,
10: yes. Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella suona solo su radio.

0: In realtà Madonna stava dicendo a Sabina Carpenter: guarda signorina, che io so mettere anche i dischi, ho fatto la disc jockey questa settimana per non farmi mancare nulla di una carriera di 43 anni. Madonna Sabina Carpenter, Bring Your Love. Tra poco Gran Premio di Formula 1 ai nastri di partenza e la griglia ufficiale vede Kimi Antonelli, il super Kimi, primo davanti a tutti, prima fila per Leclerc e subito dopo il leone che corre a casa sua, Lewis Hamilton. Ma la cosa più carina è capitata pochi minuti prima della gara, che avrà luogo alle 16, una sfida incredibile che ha anticipato la gara di Silverstone. Tutti i piloti sul go-kart fatti con i mattoncini delle costruzioni Lego. C'è una roba davvero incredibile. Russell si è divertito moltissimo, ha fatto un video molto molto carino sotto gli occhi del suo paddock, della sua scuderia, ma anche Kimi Antonelli che dà il 5 a tutti con il go-kart versione bimbi, questi bimbi pazzeschi. E poi i nostri ascoltatori non solo al mare ma anche a bordo piscina. Senti qua.
1: Ciao, sono Claudio da Catania.
2: E Giovanni da Catania.
1: Noi non siamo a mare ma siamo a bordo piscina. Kiss kiss a tutti, un bacio da Catania, ciao ciao.
0: Viene definita anche come scelta particolarmente intelligente perché si fa la considerazione giusta, secondo me peraltro, domenica al mare siamo uno accanto all'altro. Allora a bordo piscina, domenica alternativa, siete i benvenuti All Saints Rocksteady.

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Quella dolcezza che oggi tanto manca la recupera Mr. Rain. L'effetto gentilezza, dolcezza, sensibilità nel cuore sono doti di valore assoluto nei rapporti ma anche nella socialità. Che bello ritrovarlo con Lunedì Nero. Sta giocando Djokovic il suo match di ottavi di finale a Wimbledon. Più tardi toccherà anche a Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Tanto la scena dell'ingresso in campo tra Safiullin e Djokovic è stata molto divertente, perché prima di scendere in campo Safiullin ha visto il nome di Djokovic tra i vincitori nel corridoio un sacco di volte, ha detto: ma il tuo nome qui è scritto dappertutto. E Djokovic ha risposto a Safiullin: beh, sono in giro da qualche anno. E Safiullin ha risposto: beh, da qualche decennio è il caso di dirlo. Tra l'altro è una partita che ha un valore non soltanto di accesso ai quarti di finale, ma anche potrebbe stabilire un nuovo record Djokovic, cioè il maggior numero di vittorie all'interno del torneo più importante del mondo, Wimbledon. 105 pari con Federer nella sua carriera complessiva, e oggi potrebbe scattare il numero 106.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

inventarono il reggae bianco e intitolarono il loro secondo album della loro luminosissima carriera Regatta de Blanc. Sting era in albergo, bella serata con gli amici, con i suoi compari dei Police, un bel after party e poi la situazione, un po' brillo nella stanza, sembrava ondeggiare, direbbe Fred De Palma oggi la testa gira, ma anche uno stato di innamoramento, tutto questo raccontato in una canzone che è diventata iconica nel 1979 intitolata Walking on the Moon.

0: Spesso questa canzone è stata accostata all'allunaggio e qualche volta Sting ha sorriso rispetto a questa affermazione. Beh, prendi il titolo, ti viene naturale. Walking on the Moon, pubblicata pochi anni dopo sostanzialmente l'allunaggio, non tantissimi, pezzo del 1979, e quindi 11 anni dopo, però lui ha sempre detto, no, era un po', mi girava un po' la testa fondamentalmente. Canzone simbolo della fusione tra rock e reggae, questa è la nostra storia.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio
0: Kiss Kiss. Siete in Io, Tu e il weekend, le passioni del fine settimana, tutti i vostri spostamenti, chi in spiaggia, chi a bordo piscina, chi al lavoro, chi in macchina, autoradio, radio Kiss Kiss. Il 5 luglio del 1969 i Rolling Stones suonano a Londra ad Hyde Park di fronte a 250.000 persone, il concerto dedicato alla memoria di Brian Jones, il primo leader della band degli Stones. E guarda caso oggi parliamo di un concerto di 250.000 di ultimo di ieri, Tor Vergata, che è stato un autentico trionfo. Ripartiamo con Olivia Dimma, Lika Yane, subito Irama Cavana.

La atmosfera retro di un disco nuovo, quello di Olivia Dean, bellissimo, che si chiama It's So Easy to Fall in Love, ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, che ci porta a ricordare la grande Raffaella Carrà, 5 anni esatti oggi dalla scomparsa. Questa mattina i bambini di Tor Pignattara, della fondazione legata e dedicata a Raffaella Carrà, hanno cantato in coro Pedro, uno spettacolo davvero emozionante di questi bimbi meravigliosi. Raffaella Carrà sapeva cantare, sapeva ballare, sapeva essere una grande attrice, sapeva condurre e sapeva scoprire grandi talenti della televisione italiana. Davvero ci manca tanto una persona come lei. Ora la

Sì, tornati anche quest'estate con Desiderio. Calciomercato, attenzione, forse il colpo della domenica è Dumfries che passa al Real Madrid, quindi Real Madrid che per quanto riguarda gli esterni si mette decisamente a posto, ha preso Cucurella dal Chelsea e Dumfries dall'Inter. Il comunicato della squadra nerazzurra è un comunicato molto dolce, dice: forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all'Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto in volandosi in difesa, scrive la società, si è lanciato in avanti col suo passo incontenibile, andando a concludere l'azione con un tuffo di testa per il suo primo gol con la casacca nerazzurra. Insomma, un saluto molto accorato, molto emozionante, non ricorrente quando un calciatore abbandona una società per passarne ad un'altra. Passaggio Inter-Real Madrid, non il primo, ricorderete Ronaldo il fenomeno un po' di anni fa ormai. Joe Gisra, 2013, questa è Budapest.

0: Chissà te che una passeggiata a cavallo all'aria aperta ti regala una grande energia e ti riconcilia col mondo. Chissà te che sei diventato un fratello maggiore e sai che la proteggerai per tutta la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia.

0: quelle storie può esserci anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226. Yes, yes.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Yes, yes.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
6: yes. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione. Yes, yes.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Buon vento!
1: Ma si muove il pubblico della domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss di O2 il weekend, grazie Chiara da Rodi, immagine fantastica dalla Grecia al 347 490 0042, saluto anche qualcuno che ha detto siamo al mare da questa mattina alle 8, torniamo a casa altrimenti troviamo traffico, i previdenti, e pensavo anche a Lorenzo Giovanotti, quanta vita ha dedicato e quanta musica all'estate, l'estate addosso nel 2015, una canzone intitolata Estate nel 2013, sensibile all'estate 2022, la notte dei desideri, che è la notte delle stelle cadenti nel 2011, l'ombelico del mondo 1995, potremmo andare avanti all'infinito, estate 1992, estate delle mie e delle tue vacanze, ma anche safari del 2008. Intanto il Gran Premio di Formula 1 è incredibile, amici, è una sfida Ferrari, Leclerc e Hamilton, più Leclerc che Hamilton, molto avanti con Kimi Antonelli terzo, sarebbe davvero un podio quasi perfetto, per non dire perfetto, però aspettiamo, siamo all'inizio di questa gara avvincente, circuito di Silverstone, Gran Bretagna, che è un po' al centro del mondo dello sport, vuoi Wimbledon, vuoi Formula 1 questa domenica, vuoi l'Inghilterra che gioca nella notte contro il Messico. Ora c'è Gwen

fatta così, sapevo, conoscevo il suo carattere. Intanto stai lì un po' malinconico e lei sta facendo il trenino. Ricorda che lei fa sempre il trenino quando se ne va. Anche lui, è una par condicio. Caro il mio romanticone Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Questa è la sua nuova canzone dell'estate. Tanta Catania, devo dire, all'ascolto questa domenica. Buon pomeriggio Stefano, stiamo andando in spiaggia, mio marito, mio figlio ed io, perché quelli intelligenti prendono il sole quando c'è da prendere il sole, perché 38 gradi, insomma, come fai? O stai sempre in acqua e il mare deve essere davvero limpido, buono, eccetera, eccetera, o la doccia, però, insomma, goderti l'abbronzatura necessariamente dopo le 5 del pomeriggio. Hai mai giocato a hockey subacqueo? È una delle discipline che sta spopolando quest'estate, un gioco inventato nel Regno Unito d'Inghilterra e conosciuto anche come Octopus, cioè l'hockey subacqueo si gioca sul fondo di una piscina dove le squadre, dotate di boccaglio, maschere, pin e tanta buona respirazione anche, usano piccoli bastoni per manovrare un disco appesantito nella porta della squadra avversaria. Hai capito? Sport tipicamente estivi, cioè la scusa di restare sott'acqua o in acqua, anche in piscina, a maggior tempo possibile per combattere il solleone. Tra poco il New Kiss, subito i Coldplay con a Sky Full of Stars.

L'estate del 2014 Avicii al servizio di Chris Martin Coldplay, e si sente con lo switch a un certo punto della canzone dove sei portato a mettere le mani in alto, a ballare come se non ci fossi un domani. All'interno di Sky Full of Stars siamo pronti anche per mettere un disco nuovo, torna Harry Styles, la nuova.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss, kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Kiss, kiss.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Sta approfittando della luna di miele di Taylor Swift per diventare la numero uno in America, Olivia Rodrigo. Questa è Drop Dead. Nella vita di un conduttore radiofonico ci sono tanti messaggi da parte vostra, è sempre un onore e un dono. Avete Radio Kiss Kiss così in testa che mandate anche messaggi per sbaglio. Mi è arrivato uno screenshot di un noleggio gommone. Io ho risposto all'ascoltatrice: ah, hai noleggiato un gommone. Lei ha risposto:
1: ciao Kiss Kiss, scusatemi, volevo mandare un messaggio a Chico. Se volete affittare anche voi un gommone, vi aspettiamo qua in Sardegna.
0: Fantastico.
1: A Calagonone.
0: Ciao, bellissima Calagonone che comunque ascolta Radio Kiss Kiss. Siamo nella vostra vita e quindi anche quotidiana, quindi ci mandate i messaggi tipo quando facciamo un tema: vi piace quel disco anni 90 e quale? Ho un problema con il rubinetto, Carlo. Ho parlato del rubinetto in radio. Saluto Enzo Cipolletta, eccellenza dei producer italiani, che ci sta ascoltando in questo momento. Ciao ragazzi, fate tutti buon viaggio. Carlos Santana, Michelle Branch, The Game of Love.

0: Quanta gioia questa domenica pomeriggio con la musica più bella, con Carlos Santana, il re dei chitarristi di tutto il mondo, insieme a Michelle Branch. Prendo in prestito anche il cognome di questa cantante. Il Branch non ha orario per chi è in vacanza in questo momento a Cefalù, ad esempio. Foto bellissime che arrivano da Francesco e Adriana, vedo tanti momenti e portate di salmone, tanta tartare di tonno, tanti gamberetti. Che bella l'estate, non hai orario, domenica godetevela davvero. All'ascolto di O2 il weekend, un'occhiata agli eventi sportivi. Formula 1 Silverstone, Antonelli, Kimi, ragazzo d'oro che torna, il Golden Child è in testa davanti a Leclerc e Verstappen, mentre Hamilton ha fatto il pit stop e riparte dalla sesta posizione. Abbiamo Francesco Renga in coppia con Gigi Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

Amore. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

sconvolsero il mondo musicalmente parlando. Stiamo parlando di Mick Jones, di Top Rhythm in particolare e soprattutto Joe Strummer, insomma i Clash. 1979, la disco music impazzava ovunque e loro chiamarono Londra e dissero: ragazzi, dobbiamo cambiare le cose e tutti gli arrangiamenti. Il disco iconico dei Clash, 79, London Calling.

0: London Calling, ma quanto sei punk, The Clash.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: Tu che sei stanco, semplicemente spalmato sul lettino, pensa in bicicletta, c'è chi compie 168,5 km da Tarragona a Barcellona, in corso di svolgimento la seconda tappa di quella che viene definita la Grand Boucle, ovvero il Tour de France, con un grandissimo Ganna che dopo la cronometro è secondo, insomma, a pochi minuti da una maglia gialla, però la strada è lunga, insomma il tour è appena iniziato, vedi Pogacar, vedi Vingegaard che attualmente detiene il primato. Si ricomincia Io, Tu e il Weekend

Quando sei innamorato e sei un po' in sottrazione, canti sono colpevole, colpevole. Lei dice di cosa? Sono colpevole di amarti. Ma non sei colpevole di amarmi, fammi una serenata. Caro crooner, Teddy Swims, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Certo che l'Inghilterra è stata accolta dai tifosi messicani in modo molto roboante, sotto l'albergo la danza de los Voladores, più che un ballo, un rituale cerimoniale dichiarato patrimonio immateriale dell'UNESCO, ma anche la danza de los Diablos, cioè una danza folcloristica tipica della costa di Oaxaca, nata dall'influenza africana. C'è il famoso Jarabe Tapatio, riconosciuta come la danza nazionale del Messico, il mariachi. Insomma, non hanno dormito i calciatori dell'Inghilterra con tanto di fuochi d'artificio. Pom pom patapam! Fuochi d'artificio, fireworks, davvero, per i nostri ascoltatori al 347-490-0042, un WhatsApp. Un saluto e un bacio anche a Lia, alla sua family in Calabria, in macchina, direzione, pronti via, in io tu e il weekend, fatevi sentire.

Ma quindi Colapesce mi parli del famoso stage diving, cioè tuffarsi tra il pubblico, una bella scena nei concerti che spesso e volentieri abbiamo visto soprattutto dai capitani della musica rock. Qui invece Mace con Salmo e lo stesso Colapesce con Cattive Abitudini. Venite tutti a Pescara prossimo weekend, dai dai, che apre il Play Village venerdì 10 e sabato 11 luglio, villaggio di Radio Kiss, che è il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto a tutti voi dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica, intrattenimento, attività speciali, ricchi premi come i biglietti del Pit per stare sotto il palco al mitico concerto del Kiss Kiss Way di sabato prossimo con Benji e Fede, con Clementino, con Dolce Nera, Fred De Palma, ma anche gemelli diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Maria Antonetta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Ray, Nerissima Serpe, Rocco Ante, Pinguini Tattici Nucleari, davvero quanti nomi importanti. Settembre senza cli, Kiss Kiss Way Pescara Village venerdì e sabato 10 e 11 luglio. Kiss, Kiss Way.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss Kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
2: Kiss Kiss.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Anche Dracula sta bevendo una cedrata con granita di limone, tranquilli, è in ferie anche lui. Questa canzone che fa parte di tutte le vostre stories su Instagram negli ultimi mesi, in particolare in questa estate 2026 ancora di più, c'è la storia tra Messi e la giornalista argentina. Non so se avete saputo, perché la moglie Antonella di Messi sta diventando particolarmente gelosa. C'è Sofia Martinez che con lui avrebbe un rapporto di grande complicità. Infatti lui durante l'intervista dice: se ti guardo dicono perché l'hai guardata, se ti saluto si chiedono perché l'hai salutata, e le ha dato un bacino sulla guancia. Questo bacino ha scatenato il mondo, devo dire. Quando Messi è sposato da tantissimi anni, innamoratissimo di Antonella, certo mettiti nei panni della moglie che vede questa giornalista particolarmente intraprendente. Non è la prima volta che giornaliste piuttosto belle, nonché brave, molto belle esteticamente, si avvicinino con una certa confidenza agli sportivi, e non soltanto nel calcio. Questo suscita nell'altra metà della mela in coppia qualche problema. Perché l'hai guardata? Ho visto l'intervista, ma perché hai fatto così? È stata carina, sono stato gentile, a volte tutto quello che sembra.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

barca e canzone, colonna sonora ideale, Sienna Spyrock and Material Lover qui su Radio Kiss Kiss, per dirvela tutta in questo preciso momento, 17:32 del 5 luglio nel Mar Mediterraneo, ci sono circa 18.000 imbarcazioni. Spesso parliamo del traffico di rientro la domenica pomeriggio, però anche in acqua tra navi da crociera, traghetti, regate ed eventi velici, il traffico considerato minore tra virgolette ma molto molto importante a livello numerico, con i natanti in acqua proprio appena sotto la barca, i pescherecci, i motoscafi, lo yacht. Sono andato al mare questa domenica pomeriggio e sto ascoltando proprio direttamente al Mediterraneo la mia imbarcazione a piedi nudi. Darren, prima del New Kiss, Can't Stay Away. Table.

Lo sa anche Marco Mengoni che ha un clone, cioè esteticamente Darin è uguale davvero, aspetto un duetto, i gemelli diversi in questo caso, i GDV nuovi, salutando quelli originali di Desiderio. Novità con Bruno.

Jukebox del Soul, una canzone senza tempo, poteva essere pubblicata nel 1970, invece è pubblicata nel 2026. Bruno Mars con Oh My Soul, che si ispira a Move On Up di Curtis Mayfield, Uomo Soul, proprio del 1970, canzone con quel falsetto Move On Up, che venne ripresa anche quale colonna sonora delle Olimpiadi di Londra del 2012, ma anche in un film che spesso ritorna perché il personaggio estra attuale, David Beckham, in un film intitolato Sognando Beckham del 2002. Ciao Stefano, siamo in rada al Castello delle Rocchette, arcipelago toscano, un abbraccio, puoi salutare i compagni di barca, vedi, prima ho parlato degli ascoltatori in barca, quindi Christian, Sofia, Gabriele, Marica, siamo tutti in barca e siamo andati lì, mentre un saluto anche a Eli che non fa vacanza, ma basta ascoltarci e ti portiamo ovunque. Eli al 347 490 0042.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Per la nuova settimana in arrivo preparatevi a tenere in una mano, destra o sinistra non importa, quel micro ventilatore che tanto viene utilizzato in questi giorni. C'è il meteo.it con Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni ottime con cielo stellato da nord a sud, totale assenza di nubi sull'Italia. Domani mattina ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita, qualche nube in più sui rilievi verso l'ora di pranzo. Col passare delle ore nasceranno i classici acquazzoni pomeridiani sui monti, anche a sfondo temporalesco sul Friuli e sull'Appennino centro-meridionale. Temperature massime comprese tra 29 e 36 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Yes, yes.
8: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderly.
9: Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Yes,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss Kiss!

signori, scatta l'Anguria Time. Bella questa foto. Beh, anguria spaccata precisamente in due. Bravo Giuseppe, ne prendo una fetta, anche virtuale, come se l'assaggiassi. Per l'amicizia che ci lega alla community della domenica pomeriggio, io, tu e il weekend, Charles Leclerc ha vinto il Monegasco sotto la safety car a Silverstone, il Gran Premio di Formula 1, nona prova del mondiale. Il Monegasco torna a trionfare dopo quasi due anni, precedendo Russell ed Hamilton, che è investigato per aver infranto il regime di bandiera gialla con la seconda Ferrari. Comunque un podio Ferrari e poi c'è Russell in mezzo. Dov'è Kimi Antonelli? Piuttosto sfortunato, fuori dai punti per un problema, una sospensione, mentre era a caccia della leadership. Ritiro invece per Max Verstappen, per Albon e Hülkenberg. Il mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa-Francorchamps. Stiamo parlando del Belgio, ma che bella soddisfazione, Ferrari che torna a vincere, e soprattutto Leclerc dopo due anni is on fire. Bella prova, se non c'è Antonelli c'è Leclerc, Hamilton subito dietro. Fulminacci, maledizione.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Che domenica insieme a voi, sempre emozionante, bellissimo il nostro viaggio al centro del pomeriggio dell'estate tra le 15 e le 18, grazie al maestro Fischetti in regia. Come ci salutiamo? Con un disco che ci porta esattamente a 40 anni fa. 1986, dopo tanto rock, progressive rock, un paio di uscite dalla band, vedi Peter Gabriel, i Genesis decisero di fare un album tutto pop che abbia un successo in tutto il mondo.

0: Gabriel Sledgehammer, dall'altra parte i Genesis, ascoltati con Invisible Touch. Tornano le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con Umberto Aprea.
1: Grazie Stefano e a tutti una buona domenica. Alta attenzione, Mosca a Varsavia, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza, sappiamo dove produce i droni per l'Ucraina. Sul fronte diplomatico, colloquio telefonico Putin-Trump, il leader russo si dice aperto a una tregua ma solo alle condizioni di Mosca. Intanto sul campo si è registrata una notte di fuoco, raid russi hanno provocato morti e feriti a Kharkiv e Zaporizhzhia, mentre la contraerea di Kiev ha colpito la Crimea, distruggendo 16 centrali elettriche e lasciando l'intera penisola al buio. In Iran proseguono le celebrazioni per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, tra la folla esplode la rabbia contro Stati Uniti e il regime giura vendetta, tuttavia il lavoro della diplomazia non si ferma, fonti arabe rivelano che l'11 luglio in Pakistan riprenderanno i negoziati tra Washington e Teheran sul nucleare e sanzioni. La cronaca ci porta in Italia, follia a Milano dove un 22enne ha coltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar di San Siro, la vittima colpita con 20 fendenti e in terapia intensiva ma in miglioramento. Sconvolgenti le parole dell'aggressore, Lamin, sei di lì, bloccato dalla polizia, mi sono divertito e appena esco lo rifaccio. Domani l'interrogatorio in carcere, il PM ha chiesto la convalida del fermo per il concreto rischio di reiterazione del reato. Tragedie e terrori a Palermo, un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un appartamento dopo una lite. Il presunto assassino, un coinquilino di 38 anni, si è barricato in casa aprendo i rubinetti del gas e minacciando di far esplodere la palazzina. L'edificio è stato evacuato, l'erogazione del gas è stata sigillata. Sul posto i carabinieri, gli artificieri e un negoziatore per tentare di farlo desistere. Ancora una vittima sul lavoro non ce l'ha fatta, Roberto Frezza, l'operaio di 53 anni, rimasto gravemente ferito giovedì scorso in un cantiere a San Fele, nel Potentino. L'uomo, originario del Foggiano, è deceduto all'ospedale di Potenza per il peggioramento delle sue condizioni. La procura ha aperto un'inchiesta. E siamo allo sport. Formula 1, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone. Il pilota della Ferrari ha preceduto Russell. Prima vittoria in terra britannica e successo numero 250 nella storia della Ferrari. Sul podio al terzo posto anche l'altra rossa di Lewis Hamilton. Problemi tecnici per Kimi Antonelli, che ieri aveva vinto la sprint race ed era partito in testa questo pomeriggio. Il bolognese ha perso posizioni nella parte finale della gara, scivolando all'11° posto. Tennis al via alle 20 a Wimbledon, la sfida tra Jannik Sinner e il giapponese Mochizuki. In palio c'è un posto ai quarti. Infine il calcio, ai mondiali tra stasera e la prossima notte, altri due ottavi di finale, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
2: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yo, everybody.
2: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Kiss, kiss.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss. In the sky,
5: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Kiss, kiss.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: A tutti una buona domenica sera. In primo piano la cronaca: si è conclusa con la resa del sospettato. La vicenda dell'omicidio avvenuto in un appartamento di Palermo, dove un cinquantenne è stato accoltellato a morte a culmine di una lite all'interno di un condominio. La vittima era ospite di un B&B e ad ucciderlo sarebbe stato uno dei coinquilini, che poi si è barricato nell'appartamento provocando una fuga di gas e minacciando di far esplodere l'edificio. Ci spostiamo a Milano. Agghiaccianti parole pronunciate dal 22enne fermato per aver accoltellato senza motivo un passante. Mi sono divertito e appena esco lo rifaccio, ha detto l'aggressore, la minza ai digli, che ha colpito alle spalle con estrema violenza, sferrando circa 20 coltellate che hanno raggiunto la vittima alla testa, al collo, al torace e all'addome. Il 55enne è attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Dall'estero, alta tensione Mosca-Varsavia, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. Sappiamo dove produce i droni per l'Ucraina. Sul fronte diplomatico, colloquio telefonico Putin-Trump. Il leader russo si dice aperto a una tregua, ma solo alle condizioni di Mosca. Intanto sul campo si è registrata una notte di fuoco. Raid russi hanno provocato morti e feriti a Kharkiv e Zaporizhia, mentre la contraerea di Kiev ha colpito la Crimea, distruggendo 16 centrali elettriche, lasciando l'intera penisola al buio. Al vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio dovrebbe esserci anche Donald Trump, che ha sentito al telefono Putin assicurando il suo impegno diretto nella ricerca di una soluzione alla guerra in Ucraina. Colloquio anche tra il tycoon e Zelensky, che però respinge la condizione posta da Mosca circa il pieno controllo del Donbass per agevolare la fine del conflitto. Disagi da stasera per chi viaggia in treno. Cambia la circolazione a Firenze per i lavori di sostituzione di un ponte. Dalle 23 scatterà la prima fase dell'intervento di RFI, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza, ripercussioni sulla linea Roma-Milano. Siamo allo sport. Formula 1, doppio podio Ferrari al Gran Premio d'Inghilterra. Charles Leclerc ha trionfato a Silverstone nella sua prima vittoria in terra britannica e per il successo numero 250 nella storia della Ferrari. Sul podio, al terzo posto, anche l'altra rossa di Lewis Hamilton, secondo George Russell. Problemi tecnici per Kimi Antonelli, che ieri aveva vinto la sprint race ed era partito in testa questo pomeriggio. Il bolognese ha perso posizioni nella parte finale della gara, scivolando all'11 posto. Infine il tennis: prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile iniziano oggi gli ottavi di finale. Torna in campo Jannik Sinner, l'azzurro numero uno del mondo, affronta sul campo centrale il giapponese Shintaro Machizuki, e inizia bene il percorso a Wimbledon in doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori. Gli azzurri, teste di serie numero uno, hanno sconfitto al primo turno 6-4-6-1 i britannici Stevenson e Burrage. Abbiamo concluso. Uso da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
2: 1, 2, go!

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi?
6: Yes, yes.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
15: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
16: Tenderly.
15: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

Yes. La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare! Sembra fatta per me! La amo!
8: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss, kiss.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. Yes, yes.
5: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
6: Yes, yes. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Yes, yes.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Yes, yes.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Kiss, kiss.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Kiss, kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
0: La notte vola!
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi. Stare con...

0: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss Kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Kiss Kiss!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss, kiss.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes. Hey!
0: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
8: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
0: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente...

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Scegli Duster Hybrid 105.

0: 55 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
2: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. Hey!
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: La volevo da sempre!
2: Un vero affare!
1: L'amo!
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping.

0: check this out.
1: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.